0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: attraversare gli anni. I nostri, grazie alla macchina del tempo.
1: Di RTR 99, ti ricordi?
2: Perciò via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire, fai

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: senti che bel rumore.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1980.

0: Ora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1975.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1978.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1961.
2: Senza fine tu tra

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 16 luglio 2026, le 7, 2 minuti primi e qualche secondo, e nonostante il caldo noi siamo in diretta insieme a voi, non abbiamo la possibilità di rinfrescarvi ma di tenervi informati grazie alla controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. E stanno passando questi mondiali, stanno passando non senza un po' di fastidio, un po' di tristezza, perché siamo sinceri, ieri sera credo che in tanti siamo stati davanti alla televisione a vedere la seconda semifinale, quella tra Argentina ed Inghilterra, dopo che il giorno prima c'era stata quella tra Francia e Spagna, che aveva portato chiaramente ad un risultato comunque per molti inaspettato, no? Si pensava che la Francia fosse una corazzata pressoché invincibile, e poi ci si è resi conto che in realtà anche 11 giocatori molto molto molto forti non fanno una squadra, e quindi è passata la Spagna meritatamente. E ieri la partita tra Argentina ed Inghilterra, che non è stata bellissima, però è stata combattuta, e poi c'è niente da fare quando in squadra hai uno come Lionel Messi che per tutta la partita si è quasi nascosto, e poi è salito in cattedra ed è successo quello che è successo. Quindi la finale di questo mondiale domenica sera sarà tra Argentina e Spagna. Perché dico con un po' di tristezza, no? Perché ci siamo ritrovati a guardare delle partite in televisione tra le migliori squadre al mondo, o più o meno, insomma, diciamo che alla fine sono arrivate sicuramente le 7-8 migliori squadre al mondo.

tutti, no? C'è questo senso di, poi non lo sentiamo mai, no? Questo senso di nazione, la voglia di tirare fuori le bandiere tricolori dal cassetto, esporre, la voglia di fare festa, scendere in piazza e in strada dopo una vittoria. Invece ci siamo proprio posizionati davanti alla TV, anche parteggiando per una formazione piuttosto che per un'altra, però poi ci siamo detti: sì, vabbè, ok, ha perso la squadra per la quale facevamo il tifo, anche se poi fare il tifo per una squadra che non è la tua è sempre un modo di dire esagerato, no? Uno dice parteggio per, ecco, parteggiare già è meglio che tifare. Poi alla fine la squadra per la quale parteggiavi perde e te rendi conto che non te ne frega niente, ecco, con un po' di sana invidia per quello che abbiamo visto. Quindi i tifosi di altre nazionali che hanno potuto partecipare, hanno festeggiato, hanno vissuto momenti tristi, perché è indubbio, no, che i francesi l'altro ieri e gli inglesi ieri alla fine fossero molto tristi. Però noi, ecco, siamo stati lì come voyeur, come guardoni delle avventure altrui, e questo dovrebbe farci riflettere, dovrebbe farci pensare sulle tante cose che ormai noi abbiamo perso. Perché dopo l'eliminazione dai mondiali, la tristezza, l'accettazione della sconfitta, il rendersi conto che per la terza volta consecutiva saremmo rimasti fuori dai mondiali, quindi non abbiamo avuto la possibilità di costruire dei ricordi su un'estate come quella del 2026, che avrebbe potuto essere come quella del 90, fatta di notti magiche, al di là poi del fatto che, pur giocando in casa nel 90, non abbiamo vinto il mondiale. Però insomma, non lo so, mi ha fatto un effetto veramente molto molto strano, e ho cominciato a pensare come mai in altre nazioni riescono ad avere una generazioni di giocatori molto giovani, molto, molto validi. Io quando sento parlare di calcio qui in Italia, e io chiaramente faccio parte di quelli che nel privato parlano di calcio, io sono uno di quelli che va allo stadio, ancora oggi mi diverte moltissimo andare allo stadio. Guardate quello che succede, ad esempio, dico a Roma, perché trasmetto da Roma, questo vale un po' in tutta Italia. Il calcio smuove passioni, smuove interessi, c'è un giro di soldi incredibile. Eppure, a fronte di questa grande passione, ci sono risultati a livello nazionale che sono deficitari. E allora mi chiedo, forse è il sistema che è sbagliato. Ieri sentivo l'allenatore dell'Inghilterra che nella conferenza stampa si è assunto la responsabilità della sconfitta e poi ha detto: ma sono tutti capaci a parlare dicendo che avrebbero avuto soluzioni diverse dopo una sconfitta. La verità è che a pochi minuti dalla fine ne avevamo la finale in tasca. E poi, perché il calcio non è una materia esatta, è tutto quanto molto soggettivo. Però certo, se noi guardiamo i giocatori che oggi fanno parte della nazionale o che gravitano nell'orbita della nazionale e hanno un tasso tecnico e capacità fisiche decisamente inferiore rispetto ai giocatori di tante tante altre nazionali. Cioè, se noi proviamo anche ad immaginare in termini numerici quanti sono gli abitanti, dico, della Norvegia rispetto a quelli dell'Italia, quanti sono gli abitanti della Croazia rispetto a quelli dell'Italia. Eppure, se con una base infinitamente minore riescono ad avere un numero di giocatori importanti che poi possono ben figurare a livello internazionale
e noi non li abbiamo, significa che il problema parte dal basso.

0: c'è un sistema che è completamente sbagliato. Beh, intanto, visto che qui non è che stiamo parlando dei risultati, non stiamo parlando della nostra squadra del cuore, qui stiamo parlando di un sistema calcio, l'industria calcio. Intanto cominciamo a pensare a quanto può costare oggi iscrivere un ragazzino ad una scuola calcio. Ma una volta non era poi così necessario, nel senso che i ragazzini non avevano bisogno di andare a scuola calcio perché giocavano per strada e giocavano tantissime ore nell'arco della settimana. Oggi anche i ragazzini che avrebbero intenzione di giocare a calcio, se però i genitori non hanno la possibilità di iscriverli ad una scuola calcio, parlo proprio della possibilità economica, ma i ragazzini neanche si avvicinano. Allora, tutti possono giocare a pallone, sia chiaro, in fin dei conti dare un calcio ad un pallone lo sanno più o meno fare tutti, poi al di là del fatto che tu abbia un gesto plastico, un gesto elegante, oppure c'hai i piedi piatti a forma di carro armato, il pallone va da un'altra parte. Da un calcio a un pallone è una cosa che viene naturale, tu dai ad un bambino di 2 anni un pallone e lui automaticamente lo prende a calci. Però poi ci sono, bisogna vedere se un bambino è portato, quelle sono doti naturali. E se quanti sono i bambini che oggi non giocano a calcio, ma potrebbero avere le doti naturali, che un domani potrebbero farli diventare dei giocatori di calcio? Di Messi ne nasce uno ogni 50 anni, se va bene, ma in tante. E invece forse chiedersi, no, il problema ad esempio dei social, il fatto che i bambini soprattutto passino un numero incredibile di ore con gli occhi fissi sul telefonino, e quelle ore che tu passi con gli occhi fissi sul telefonino poi alla fine sono ore che non ti permettono di giocare, interagire con gli altri, fare sport, e in questo caso stiamo parlando di calcio. Siamo diventati una nazione dove parlano tutti di calcio, ma pochi lo praticano. E chiaramente se tu vai a diminuire la base, è chiaro che la selezione fatta su un numero di persone molto molto basso ti porta poi a vivere i risultati e il periodo storico che stiamo vivendo. E quando ci confrontiamo con una realtà come quella dei mondiali, no, una volta ogni 4 anni, sì è vero ci sono anche gli europei, però quando tu pensi ai mondiali una volta ogni 4 anni, ed è il momento in cui tu metti la testa fuori dal guscio, tu ti vai a confrontare con altre nazionali, con altre realtà, e ti rendi conto a che livello è il movimento all'interno della tua nazione. Ecco, noi non siamo arrivati neanche ad affacciarci. E quando io vedo i soliti personaggi che parlano, quando sento anche persone che in televisione parlano di calcio, mi dico, beh certo, se il livello è questo di chi parla di calcio e dovrebbe capirne, e poi non ci lamentiamo se il livello del calcio giocato è quello che tutti quanti stiamo guardando. Quindi domenica archiveremo questi mondiali del 2026 con questa finale che indubbiamente si preannuncia, mi auguro, insomma, spettacolare, tra Argentina e Spagna. Poi andrà come andrà, fin dei conti, parliamoci chiaro, uno può dire io simpatizzo più per l'Argentina, simpatizzo più per la Spagna, poi se vinci o se perdi non è certamente che ti fai il sangue amaro, però con la consapevolezza che per la terza stagione consecutiva siamo stati spettatori di un qualche cosa che gli altri invece hanno vissuto.
1: RTR 99
2: ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo. Ricordo il numero per inviare i vostri messaggi, qui sempre scritti e mai vocali, 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Vi faccio una domanda. Qual è la volta in cui avete avuto maggiore paura? Parlo di una paura fisica, cioè, non parlo di una paura che può essere determinata da una visita in ospedale o comunque il medico che scopre una patologia e te ne parla con preoccupazione ma dandosi delle speranze. No, io parlo proprio della paura fisica. Sai il momento in cui ti si gela il sangue, che sembra un modo di dire, in realtà senti proprio un qualche cosa che ti parte dentro, un formicolio, quel senso di freddo, ti si gela il sangue. Non so, tu stai camminando tranquillamente, procedendo con la tua autovettura e ad un certo punto passi il semaforo verde e uno attraversa l'incrocio con il semaforo rosso ad una velocità decisamente sostenuta e tu inchiodi di botto e ti accorgi che se riesci ad evitare l'incidente ma la macchina ti passa a 10 centimetri. Cioè in quel momento ti si gela il sangue, quella è paura, quella è paura. Poi dopo tiri un sospiro di sollievo, dopo il sospiro di sollievo parte una serie di improperi verso quello che guidava l'auto ed è passato con il rosso, chiaramente improperi che non posso ripetere in radio, ma vengono prese in esame l'attività della moglie, della madre, della sorella, della figlia, vengono ricordati in ordine sparso tutti i suoi defunti che sono passati a miglior vita, gli si augurano delle cose sicuramente poco piacevoli, tipo andare a schiantasse contro un muro a 200 all'ora senza indossare cinture di sicurezza, cose di questo genere. Però nel frattempo ti si gela il sangue, paura, no? E quindi pensateci bene, qual è la volta in cui avete provato veramente paura? Poi vi ha detto bene, attenzione, poi vi ha detto bene, però ragazzi, ci sono dei modi di dire che rendono bene l'idea. Io ad esempio quando parlo di una paura utilizzo sempre un modo di dire: oh, non mi passava uno spillo dal buco del culo. Che era, questo per dire che stavi proprio a chiappette strette, capito? Da proprio l'idea dell'avere proprio il terrore in quel momento. Credo che quello che è capitato ad un passeggero di un aereo, un volo Ryanair, partito da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. E, aereo, come ho detto, della Ryanair, operato però dalla controllata Malta Air, e Boeing 730, aereo decolla, rulla in pista, prende velocità, l'aereo decolla, prende quota, dopo qualche secondo quel rumore un po' sinistro, no? Che insomma, se sali per la prima volta in aereo ti chiedi, oddio, di cosa si tratta, però se hai viaggiato spesso in aereo sai perfettamente che si tratta del carrello che sta rientrando nella carlinga dell'aereo. Qualche vibrazione, i motori che spingono al massimo per arrivare in quota, il muso dell'aereo all'insù, la virata. E dopo poco quel rumore forte degli aerei che spingono al massimo tende a diminuirsi. Intanto i motori, una volta arrivati in quota, vanno a regime, quindi non hanno bisogno di lavorare alla massima potenza. E poi dopo un po' ci si abitua anche, no, al rumore dell'aereo, quindi l'aereo si stabilizza in quota, anche perché una volta arrivato in quota l'aereo chiaramente a quel punto non è quasi più sottoposto a eventuali eventi atmosferici, che so, venti, sai, quando l'aereo passa in mezzo alle nuvole tende un po' a vibrare. Quindi arrivati in quota stai un po' tranquillo, sta un po' tranquillo. E voi immaginate questo passeggero che si era seduto lato finestrino e magari aveva anche detto, oh, voglio stare lato finestrino perché così guardo fuori. Ah, bene. Quindi l'aereo era decollato da 40 minuti, stava procedendo regolarmente verso la destinazione. Immagino più o meno che, essendo partito da Salonicco e vedendo più o meno la cartina geografica, più o meno dopo una 40 minuti stava sorvolando la Serbia a occhio e croce, va bene? Serbia, Croazia, quella parte lì. E tu si sente un botto incredibile, ma e quando tu non te l'aspetti, magari stai sonnecchiando, magari sei sovrappensiero, stai leggendo, stai guardando qualcosa sul cellulare, però in modalità aereo, così senti un botto incredibile e vieni proiettato fuori dal finestrino. Cioè, voi immaginate sto tizio che stava tranquillamente così in aereo, si crea questa decompressione, praticamente esplode il finestrino e per una questione proprio fisica, chi era in un raggio di qualche metro viene risucchiato fuori dal finestrino. Questo tizio fortunatamente aveva la cintura di sicurezza allacciata, quindi questo ha permesso al suo corpo per metà di restare all'interno dell'aereo e per metà al di fuori. Ora, che cosa era successo? Era successo che uno dei motori di questo Ryanair aveva avuto dei problemi, aveva perso dei pezzi e questi pezzi erano stati sparati e uno di questi aveva colpito il finestrino infrangendolo e questo si è trovato con metà corpo fuori dal finestrino. E la moglie, che si chiama Svetlana Maximovic, prima di rendersi conto, è passato qualche secondo, no? Perché anche a livello proprio di percezione di quello che ti capita intorno, tu non sei pronto ad affrontarlo. Cioè, provate ad immaginare, no? Voi state in auto, ok? State in auto e state in autostrada tranquilli, velocità di crociera 130 km all'ora. Ad un certo punto vedete ad una certa distanza un camion che sbanda, ok? Ok. Frenate, rallentate, guardate anche lo specchio retrovisore per vedere se anche quelli che arrivano da dietro capiscono il pericolo, attivate le quattro frecce, insomma, comunque è un qualche cosa che può capitare. Nel senso, a livello di ricordo, a livello di memoria, a livello di preparazione, è qualche cosa che avremmo potuto immaginare. Oppure tu prova a stare in autostrada e ad un certo punto vedi un aereo che atterra sulla tua corsia e in senso contrario. Che fai? Cioè, con tutta la fantasia, tutto per immaginare, meglio trovarti un aereo in difficoltà che atterra sull'autostrada e che ti viene incontro. Quindi, prima di capire o prima di avere una reazione, devi intanto identificare il problema, devi capire cosa sta succedendo. Quindi la moglie ci ha messo qualche secondo perché ha sentito il botto, ci sono state delle schegge, poi si è girata e ha visto il marito con il culo dentro e il corpo fuori dall'aereo. E nel frattempo, decompressione, sono scese le mascherine. Perdonatemi, sono scese le mascherine dell'ossigeno. E lei si è aggrappata al marito nella speranza di riuscire a tenerlo, perché un finestrino rotto ti provoca un senso di risucchio, no? Quindi tu vieni risucchiato all'esterno. E in questi casi la manovra del pilota è quella di scendere repentinamente di quota, tant'è vero che poi le maschere d'ossigeno non è che funzionano per due ore o tre ore, funzionano per pochi minuti, erogano ossigeno per pochi minuti, il tempo necessario al pilota di scendere di quota e tornare ad un punto in cui comunque l'ossigeno ci sta e si può respirare autonomamente senza alcun problema. E vabbè, fatto sta che alla fine sono riusciti a ritirare dentro questo tizio che aveva chiaramente varie ferite, e poi l'aereo è atterrato, atterraggio d'emergenza, non so dove si è atterrato, chiaramente non a destinazione. Subito sono state avvertite le autorità, c'erano le ambulanze, la portata in ospedale, varie ferite, e insomma, fortunatamente questo si è salvato. Ora si cerca di capire esattamente che cosa sia capitato, no? Quindi com'è possibile che un motore abbia quel problema, com'è possibile, insomma, ci si fanno tante domande, ci saranno chiaramente i vari enti che dovranno determinare perché si è verificato un incidente di questo genere. Ma io, da quando ho letto questa notizia, non faccio altro che pensare a questo tizio e a quello che avremmo potuto passare tutti quanti noi. Cioè, tu sei tranquillo e ad un certo punto ti trovi a 8.000 metri, 9.000 metri, 10.000 metri, non so esattamente quale fosse la quota dell'aereo in quel momento, e stai con mezzo corpo fuori e mezzo corpo dentro. Cioè, guardate che è, tra l'altro, temperature estremamente basse, ferito, impaurito e senza renderti conto, magari questo signore avrà anche perso i sensi. Oh, voi non ci vedete, ma io da quando ho letto questa notizia, da ieri, che penso a quello che può aver provato questa persona. Allora, qual è il momento in cui avete avuto maggiore paura? Il momento in cui nella vostra vita vi siete trovati ad affrontare, un momento in cui vi siete detti, se vi è capitato, spero di no chiaramente, ma se vi è capitato, avete pensato a sto giro, ragazzi, la pellaccia non la riporto a casa, a sto giro la pellaccia non la riporto a casa. A me è capitato, forse è capitato più di una volta, ma quella volta, la volta in cui è capitato e lì veramente mi sono detto a sto giro non ce la facciamo, è quando stupidamente da ragazzo con un gommone in Sardegna decidemmo di fare un giro col gommone partendo verso, così saranno state le 5, le 17, e stavamo verso Alghero per intenderci, e purtroppo non abbiamo visto le previsioni e il mare invece, poi in Sardegna le condizioni cambiano anche piuttosto velocemente, e il mare si è alzato e noi ci siamo trovati piuttosto distanti da dove eravamo partiti con il gommone e niente, non ce la facevamo a tornare. Eravamo in un punto dove non c'erano abitazioni, non c'era niente, e a un certo punto il gommone ha finito il carburante e ci siamo trovati con il gommone con le onde molto molto alte ad una distanza di circa forse un chilometro dalla costa, e quindi siamo rimasti in balia delle onde. Non esistevano i telefoni cellulari, quindi non c'era la possibilità di comunicare con nessuno, e quindi con il sopraggiungere delle tenebre, con il sopraggiungere del buio, noi ci siamo trovati ad avvicinarci in maniera molto molto pericolosa agli scogli con le onde piuttosto alte, e poi lì ci ha detto bene. Cioè, io ho pensato che veramente non avremmo avuto la possibilità di salvarci, e invece ad una decina di metri dalla scogliera, in condizioni di totale paura, infreddoliti e così via, e ci siamo buttati. Anzi, io ho anche costretto una ragazza che stava con noi, e le ho dato anche uno schiaffone perché era in piena crisi isterica, e quindi le ho detto: guarda, l'unica è buttarci, cercare di aggrapparci alla scogliera tra un'onda e l'altra, sperando di non essere sbattuti, perché poi se sbatti sulla scogliera perdi sensi e lì è finita. Vabbè, ci ha detto bene, ragazzi, ci ha detto bene, però quello è il momento in cui ho pensato: mi sa che allo stadio a vedere la mia Juve non ci torno più.
1: RTR 99,
2: ti ricordi? L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono i 7:34 minuti primi e qualche secondo. Alcune persone hanno raccontato momenti paurosi vissuti nella loro vita, e ad esempio Tiziana dice: sono stata presa in ostaggio in una banca da dei rapinatori che poi non riuscivano ad uscire dalle porte. Beh, insomma, il fatto che tu oggi ci racconti questa cosa significa che è andata bene. Beh, certo che credo che essere presa in ostaggio sia un momento drammatico. Non ti chiedo cosa hai vissuto in quei momenti, perché uno li può immaginare, ma se non li provi poi chiaramente non capisci fino in fondo. Però insomma, cioè, una bella paura, una bella paura. E invece dice: ma se i finestrini sono piccoli, come hanno fatto uscire la testa e le spalle? Beh, intanto tu devi considerare una cosa, la forza con la quale vieni risucchiato all'esterno. Quindi io credo quello, oltre al fatto che c'è qualcuno che ha detto se fosse stato Mario De Nolfi sarebbe uscita solo la testa. Sì, certo, è naturale, no? Che questo dipende anche da quanto sei grosso fisicamente, no? Quindi probabilmente questo signore era anche diciamo piuttosto magro, piuttosto smilso. Però devi pensare sempre che poi il nostro corpo può, diciamo, adeguarsi in qualche modo a passare in dei pertugi anche piuttosto stretti, soprattutto se la forza del risucchio è notevole. Guarda, ti faccio un esempio che forse può aiutarci. Ti è mai capitato di passare l'aspirapolvere, quella con il beccuccio stretto, no, a casa? Se ti è mai capitato, se tu prendi il beccuccio, quindi quello che ha la massima aspirazione perché è concentrata, e te lo metti sul palmo della mano, e poi comunque per staccarlo devi esercitare una certa forza. Ecco, immagina che la forza del risucchio all'esterno, complice la differenza di pressione e la velocità dell'aereo, è 10.000 volte superiore. Adesso dico una cifra così, no? Quindi credo che sia possibile questo. Infatti poi questo tizio aveva delle ferite anche importanti, causate dalle schegge del finestrino e poi dall'accaduto. Vabbè, insomma, momenti di paura, che poi sapete, parlare di quando uno ha vissuto un momento di questo genere, e poi c'è sempre la classica frase: oh, alla fine l'importante è poterla raccontare, e fino a che la cosa si può raccontare va tutto quanto bene. Dunque, ora dirò una cosa sulla quale molti di voi non saranno d'accordo, e anche perché magari non vi aspettate che il sottoscritto, che da sempre combatte contro gli stupefacenti, possa esprimersi in questo modo. Dunque, la vicenda ormai risale a circa 3 anni fa, e è stato condannato a 3 anni, dopo aver chiesto il rito abbreviato, l'automobilista di 57 anni che il 7 settembre del 2023 investì e uccise sulla Cristoforo Colombo 2 turisti irlandesi di 60 e 59 anni, Paul e Mary O'Reilly, originari di Kilmore, un villaggio della contea di Wexford in Irlanda. 3 anni di condanna. Questa è stata la decisione presa dal Tribunale di Roma. Dunque, il conducente della vettura, che è stato accusato di omicidio stradale, risultò positivo agli esami tossicologici, per la precisione cannabis. E secondo quanto emerso dopo il tragico impatto, la coppia stava attraversando di mattina molto molto presto, ancora doveva albeggiare, e stava attraversando con il semaforo rosso per raggiungere un autobus che stava passando in quel momento in senso opposto. L'avvocato dell'uomo, che era la guida dell'auto, Renato Archidiacono, ha detto: il giudice ha riconosciuto il concorso di colpa delle vittime e ha concesso le attenuanti generiche al mio assistito. L'incidente avvenne all'altezza di Via di Malafede, nei pressi della tenuta presidenziale di Castel Porziano, in direzione Eur. Lì c'è un grande campeggio, nei pressi c'è un grande campeggio. I turisti irlandesi avevano la tenda, l'orlotto, adesso non so, in questo campeggio, e quindi la mattina molto presto, dovendosi recare a Roma, credo che avessero la visita ai Musei Vaticani, sono usciti dal campeggio, ma di mattina prestissimo, era ancora notte, e avendo visto l'autobus che arrivava, diciamo, dalla direzione Ostia, sarebbe andato verso Roma, e per paura di perderlo hanno attraversato con il semaforo rosso, e quindi sono stati investiti in pieno da questo automobilista. E io vorrei, perché poi questo automobilista di 57 anni era una persona che stava andando al lavoro, era una persona che non aveva mai avuto problemi tipo ritiro della patente o cose di questo, non era mai stato coinvolto in incidenti, era totalmente incensurato, e probabilmente la sera prima, il giorno prima, si era fatto una cannetta. Ora, io non sto dicendo che sia giusto farsi le canne, sia chiaro. Faccio una considerazione. Allo stato attuale, la cannabis resta nel corpo di una persona, restano tracce di cannabis nel corpo di una persona per circa 15 giorni. A occhio e croce, poi il tempo varia da persona a persona, più o meno una media può essere 12, 16, ma diciamo più o meno un paio di settimane. Questo vuol dire, e io non fumo, non mi faccio le canne, quindi non parlo per una questione di difesa delle mie abitudini. Questo significa che uno che si fa una cannetta, che è un coglione, sia chiaro, uno che si fa una cannetta tre giorni prima, tre giorni dopo ha un incidente stradale, vengono fatti degli esami tossicologici, risulta positivo alla cannabis, e di conseguenza il suo percorso giudiziario prende una strada diversa. Ora, in questo caso stiamo parlando di tre persone, tre brave persone, perché pure i turisti irlandesi, Paul 60 anni, Mary 59 anni, erano delle brave persone in visita a Roma, non è che stessero scappando da una rapina o avessero fatto chissà che cosa. Passano con il semaforo rosso. Ecco, ora voi provate a mettervi, immedesimarvi in quest'uomo di 57 anni che abitava ad Ostia e veniva a lavorare a Roma alle 5 di mattina. Stava passando a velocità da codice, perché è stato stabilito che non andasse veloce, stava a 70 all'ora più o meno, lì con il semaforo verde mi sembra che il limite sia a 70 km all'ora, e dal nulla ad un certo punto ha visto spuntare questi due che hanno deciso di passare con il semaforo rosso e li ha investiti in pieno. Ora voi direte: sì, ma lui è risultato positivo ai test, agli esami tossicologici. Sì, ma vi ho anche spiegato a che cosa è risultato positivo, e vi ho spiegato anche i test come funzionano. Posso dire che per due imbecilli, dice, ma sono morti, stai dando degli imbecilli a due morti? Signori, si può morire per mille motivi, e si può morire anche perché hai fatto una cosa da imbecille. In piena notte passi con il semaforo rosso su una strada a scorrimento veloce come la Cristoforo Colombo. Cioè, un uomo che, sì, se sarà fatto pure una cannetta, è stato condannato a 3 anni per due imbecilli che hanno attraversato la Cristoforo Colombo con il semaforo rosso. Io ricordo che all'epoca dei fatti c'erano stati dei quotidiani irlandesi importanti come l'Irish Times, inglesi come il Daily Mail nell'edizione irlandese, che parlarono di via Cristoforo Colombo come una delle più pericolose di Roma, con una serie di recenti morti causati da incidenti stradali. È vero. Ma vogliamo dire che gli incidenti mortali sulla Cristoforo Colombo generalmente vengono causati proprio da un comportamento al di fuori delle norme che regolano la circolazione stradale di automobilisti, pedoni o motociclisti? Ad esempio, l'incrocio, quello di Casal Palocco, è uno dei più pericolosi in senso assoluto. Perché? Perché lì si verifica una cosa che io adesso cerco di spiegare anche a chi non è pratico. Dunque, quello è un grande incrocio, è un grandissimo incrocio, e che ti permette, a seconda della corsia e a seconda della provenienza, di girare a destra, girare a sinistra, andare dritto. E può capitare che vedendo il semaforo che diventa giallo, tu decida lo stesso, invece di frenare, di impegnare l'incrocio. Nel frattempo qualcuno che sta arrivando e vede il semaforo che sta per diventare verde mantiene la velocità, e quindi appena scatta il verde lui si trova a 20 metri dal semaforo e quindi procede sempre alla velocità di 70 km orari. Questo significa che il rischio di scontrarsi con un'auto che nel frattempo era passata con il giallo, o qualcuno dirà, beh, ma i semafori sono sincronizzati tra di loro, quell'incrocio è molto particolare. Quell'incrocio è molto particolare. Però in questo caso, signori, parliamo di due imbecilli che hanno attraversato con il semaforo rosso. E quest'uomo di 57 anni è stato condannato a 3 anni perché, vabbè, se sarà fatta una cannetta, ok, se sarà fatta una cannetta, però quando se l'ha fatta sta cannetta? Quando se l'ha fatta? Guarda, questo è quello che dico io, nel senso, facciamo attenzione, perché io sono assolutamente contrario all'uso di ogni tipo di sostanza stupefacente, droghe chiaramente di vario genere. Dico sempre che se capita di bere un bicchiere in più non bisogna guidare e lasciare l'auto a qualcuno che non ha guidato. Se avete la, tra virgolette, fortuna di avere in comitiva una persona astemia, va tutto quanto bene, avere mille e mille attenzioni. Ma io credo che in questo caso guardiamoci negli occhi, ok? Lo facciamo un mini sondaggio tra di noi. Guardate, come dico spesso, io ho un concetto di rispetto della privacy che è estremamente importante. Rispetto della privacy, ok? Mini sondaggio. Non dirò, anche se vi riconosco, non dirò niente né oggi né mai. Quanti di voi si sono fatti una cannetta nel corso dell'ultimo mese? Almeno una cannetta nel corso dell'ultimo mese. Solo quelli che se la sono fatta. Il fatto che voi mi scrivate per dire "io mai", non me ne può fregare di meno, non me ne può fregare di meno. Cioè, io do per scontato il fatto che se non ve la siete fatta non mi dovete scrivere, quindi non mi scrivete "mai", "io mai", "mai fatta". Mi interessa solo quanti in questo momento all'ascolto si sono fatti una cannetta nell'ultimo mese. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Quindi appena tornerò in diretta io leggerò le vostre comunicazioni e le vostre confessioni, E poi vedremo anche se queste confessioni ci saranno. 338 99 00 99 0. Vi siete fatti la cannetta nell'ultimo mese?
1: RTR 99
7: ti ricordi?
11: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
12: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
13: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
12: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
13: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
12: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:51 minuti primi e qualche secondo. Tra 3 minuti daremo i risultati del sondaggio. Prima però andiamo a salutare Fabio di Gruben Italia. Ciao Fabio, buongiorno, come stai?
14: Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie, allora, buongiorno.
0: Parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Vi ricordo che ad Ariccia, per la precisione, in via Nettunense, chilometro 7-800, quindi territorio di Ariccia, ma non che dovete salire su fino ad Ariccia, c'è la Gruben che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza che sono progettati per resistere ai tentativi di scasso e resistere al meglio. Allora, Fabio, vediamo un po' di che cosa possiamo parlare oggi. Inferriate, persiane blindate o porte corazzate non sono tutte uguali, giusto?
14: Giusto, è giustissimo, non sono per niente tutto uguale. Tu pensa che generalmente gli serramenti in ferro, perché sono tutti in ferro, possono essere veramente forzati con estrema facilità col classico piede di porco o anche un grosso cacciavite, perché generalmente sono costruiti con dei sistemi davvero poco efficaci e il ladro in veramente pochissimo tempo riesce a scardinarli. Questo è il punto focale, insomma, fondamentalmente.
0: Ma qual è il punto debole di una inferriata o di una porta blindata?
14: Guarda, generalmente il ladro ovviamente tenta di forzare il punto quello più veloce, no? Che purtroppo è la serratura che dovrebbe essere il cuore della struttura, purtroppo è il punto veramente più debole in assoluto. Pensa che le normali serrature, quelle convenzionali, sono costruite con dei catenacci centrali talmente deboli che il ladro con il classico piede di porco in tempi rapidissimi, parliamo di un paio di minuti, riesce a scardinarle ed aprirle ed entrare dentro le abitazioni.
0: E voi cosa avete fatto per risolvere questo problema?
14: Noi giustamente abbiamo studiato a fondo questo problema anche dopo scassi che abbiamo subito negli anni del tempo anche noi, e dopo anni di prove e di studio la Gruben ha realizzato una serratura unica, la Genius. È una serratura di altissima sicurezza concepita proprio per resistere agli scassi più violenti in assoluto, sempre con questi arnesi, i piedi di porco e i classici arnesi che purtroppo il ladro utilizza quotidianamente.
0: Cos'è che la rende diversa dalle altre?
14: La differenza, proprio quello che la rende proprio fondamentale, è proprio il catenaccio centrale. Il catenaccio centrale della nostra serratura Genius è realizzato da un blocco unico d'acciaio presso fuso indeformabile che resiste solo a qualsiasi tipo di attacco con gli arnesi di scasso convenzionali del ladro. Oltretutto, quando si danno le mandate, il catenaccio sposta la parte centrale ma anche i puntali inferiori e superiori, che sono il doppio rispetto a qualsiasi altra serratura, ben 4 cm. Dalle prove effettuate dai nostri test, ma anche purtroppo effettuate appunto sul campo, ci siamo resi conto che dopo 25 minuti di tempo la serratura, seppur attaccata violentemente, ancora resiste nella sua sede.
0: Ti risulta una serratura Genius che sia stata violata dai ladri negli ultimi 15 anni?
14: Costantemente, noi ci risulta, ci chiamano costantemente, vengono attaccate anche le nostre, perché a tutti gli effetti è un'inferriata come le altre, però quando viene attaccata il ladro trova la vera difficoltà. In tanti anni, da 15 anni che la installiamo, il ladro l'ha attaccata costantemente, non è mai riuscita ad aprirla del tutto. Trova veramente un muro e non riesce ad aprirla, questa è la differenza.
0: Dove possiamo vedere tutti i prodotti Gruben dei quali ci hai parlato?
14: ci troviamo ad Ariccia, in via Nettunense, chilometro 78. Abbiamo uno showroom sempre aperto al pubblico da lunedì e venerdì, anche il sabato di mattina. Potete vedere tutti i nostri prodotti in feriate, persiane corazzate e porte di sicurezza, ma soprattutto vedere tutti i nostri brevetti, tra cui la famosa serratura Genius di cui vi ho parlato fino adesso, e le prove di scasso che abbiamo effettuato per capire effettivamente come deve essere un prodotto e cosa invece non deve avere, con quale facilità invece l'altro riesce ad aprirlo.
0: Vi ricordo anche il numero di telefono 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Ciao Fabio, buon lavoro.
14: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao,
14: alla prossima.
0: Grazie, abbiamo salutato Fabio della Gruben Italia Security. Ricordate il numero 06 93 42 005. Oddio, di messaggi sul fatto delle cannette non è che ne siano arrivati tanti, pochi, ma anche perché poi c'è, cioè, per esempio Andrea che specifica, sto scherzando, dice: Alù, ma non è che poi giri i numeri di telefono alle guardie? Ma ci mancherebbe altro, comunque sia, di messaggi pochi, ma io credo però, intanto ringrazio quei pochi che hanno mandato il messaggio, la mia idea è che molti lo facciano ma preferiscano non dirlo, preferiscano non parlarne. Comunque dunque, un trombino il sabato sera con mio cognato è d'obbligo. Credo che per trombino si intenda una cannetta, mi auguro, insomma mi auguro. Io ho 67 anni e tutti i giorni mi faccio la mia cannetta, e poi questo anche in realtà è una, tra virgolette, una confessione, ma non vale, perché per motivi terapeutici, dice, io tutte le sere per problemi neurologici, due protesi cervicali e tre interventi, mi aiuta a dormire per almeno 4 ore. E poi c'è Roberto che chiaramente dice: io sono con una che si chiama Fiammetta, vale? No, non vale. Se stai con una ragazza che si chiama Fiammetta non vale come cosa. Il fumo passivo vale? Ne ho respirato tantissimo in 4 giorni a New York a fine giugno. No, il fumo passivo non vale, per un motivo molto semplice, che non è stata una tua scelta. Quando vado allo stadio, ragazzi, mi faccio delle zaffate di smella che era, se mi facessero probabilmente il test tossicologico dopo certe partite, chiaramente anch'io mi trovo, però quello non vale, che poi sarebbe, ci sarebbe sempre da, mi sono sempre fatto una domanda, ma se io non fumo, ok, ma respiro, fumo chiaramente hashish a livello passivo, e poi mi fanno gli esami tossicologici, io risulto positivo a questi test? No, ma mi sono sempre fatto sta domanda, perché non sarebbe una, cioè, non voglio arrivare a trovare delle scuse, come, ma questa è fighissima. Un tizio è stato beccato qualche giorno fa e gli hanno fatto l'alcol test e risultava positivo, cioè con un tasso alcolemico superiore allo 0,5, che è il consentito, e lui ha tentato di uscirne dicendo: ho messo troppo aceto nell'insalata. Che poi, cioè, le scuse sono le più belle in senso assoluto, no? Però ho messo troppo aceto nell'insalata. Guardate, vi dirò di più, ci sono delle cose che vanno quasi premiate. Cioè, se tu stai a 0,6, ok, il limite è 0,5, e ti fermano a 0,6, che vedete non è il triplo del consentito, è appena superiore. Considerate che se quel tizio fosse stato fermato invece che alle 10 di sera, fosse stato fermato alle 10:30, già il tasso alcolemico sarebbe sceso di quello 0,1, tanto da farlo stare in regola. Io dico, io poliziotto, fermo uno, se fa lo 0,6, e dico stai a 0,6, quindi ho messo un po' più d'aceto nell'insalata, vabbè va vatte, cioè, o lascio andare a 0,6, a 0,6 lo lascio andare, a 0,6 lo lascio andare. Non credo che il fumo passivo risulti, ma spera di non incontrare un cane antidroga. Allora, no, vi racconto questa cosa, ma ve l'ho già raccontata se non sbaglio. Dunque, era il primo novembre 1995. 94? 95? Vabbè, primo novembre. E la Juventus giocava a Glasgow contro i Rangers. Quella fu una bella litigata con mia moglie, eravamo sposati da 2 o 3 anni, perché il primo novembre era il compleanno del padre. Compleanno del padre, che è per la sua famiglia un evento irrinunciabile, irrinunciabile. Primo novembre la Juventus giocava a Glasgow. E partiva l'aereo speciale da Milano, tutti i gruppi della curva così, e quindi io ho detto senti mi dispiace ma io vado a Glasgow, e quindi ho zompato il compleanno del padre per andare a Glasgow. Una litigata che è durata parecchio, nel senso non è che poi io tornato da Glasgow è finita, cioè ha scassato la minchia per parecchio tempo. Vabbè, comunque fatto sta che partiamo alle 3 di notte, per l'aereo partiva da Milano intorno alle 11 di mattina, così partiamo alle 3 di notte e macchina, e uno di noi si faceva qualche cannetta, e quindi arriviamo all'aeroporto e io ho le chiavi della macchina. Allora, le chiavi della macchina, perché avevo portato la macchina negli ultimi 100-200 km, quindi le chiavi della macchina ce le avevo io, e arriviamo, parcheggiamo all'aeroporto, ci facciamo per andare, lui mi fa oh mi sono dimenticato le sigarette, mi prendi le sigarette, quindi prendo le sue sigarette, nel frattempo lui era andato avanti e me le sono messe in saccoccia, ma non ci ho proprio pensato, ho preso le sue sigarette e me le sono messe in saccoccia, e arriviamo in aeroporto, passiamo e c'era un finanziere con un cane, uno di questi antidroga, e io faccio bello bello, lui mi si avvicina, comincia, fa prego ci segua, dico ci segua, e lì non avevo pensato, cioè, quindi mi porta in uno stanzino, prego si spogli, comincio, appena mi metto la mano in saccoccia pacchetto di sigarette, ho detto porca troia ragazzi, porca troia, perché ti sigarette, io sapevo che Manolo metteva sti pezzetti di fumo dentro il pacchetto di sigarette, dico porca miseria. Da fatto sta che fortunatamente, vabbè, a parte mi hanno fatto spogliare per il pacchetto di sigarette, il cane ha sentito l'odore dell'hashish, ma non c'era hashish, quindi sono stati costretti a lasciarmi andare, e quindi vabbè, mi sono inchiappettato Manolo dopo, questo mi sembra naturale. Ecco, però è uno di quei casi in cui ho stretto le chiappe sul serio.
1: RTR 99, ti ricordi?
7: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: RTR 99.
9: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 4 minuti primi e qualche secondo. Dunque io più tardi parlerò chiaramente della vicenda del gioiello.

la vicenda di Mario Roggero non venga dimenticata. Io spero veramente che nel corso dei prossimi mesi Mario Roggero possa essere candidato e possa essere eletto, in modo così da poter uscire dal carcere, condannato dalla giustizia italiana, liberato dal popolo italiano. Questa sarebbe, secondo me, un'ottima cosa, e io mi auguro che ci sia qualcuno che abbia sufficienti testicoli, sufficienti palle, sufficienti coglioni, sufficienti attributi per poterlo candidare e restituirlo ad una vita da uomo libero. A parte questo, e ne parleremo tra un po', cercherò tra l'altro di mantenere anche una lucidità, che quando si affrontano certi argomenti non bisogna mai dare per scontata. Però volevo parlare di questo perché c'è questa cosa che sta accadendo, ed è una cosa che riguarda cittadini italiani che stanno distruggendo la reputazione di tanti altri cittadini italiani. Dunque, noi abbiamo questi influencer, TikToker, napoletani che vivono ai margini della legalità, che sono praticamente scappati a Sharm el-Sheikh ed hanno ricostruito a Sharm el-Sheikh quell'impianto di disonestà sulle quali hanno costruito il loro successo. E hanno avviato attività di ristorazione a Sharm el-Sheikh, hanno avviato attività di vendita di oggetti falsi, anche se si parla di copie fatte anche molto bene, ma comunque si parla di oggetti falsi, perché sembra che a Sharm el-Sheikh si possano aprire dei negozi e vendere degli oggetti falsi senza alcun problema. Tra l'altro, oggetti falsi di grandi case di moda, di multinazionali dell'abbigliamento, e sembra che queste cose si possano tranquillamente pubblicizzare attraverso i social. Cioè, io, per dire, che faccio un video sui social dicendo vendo, esempio, scarpe Gucci, ok? Vendo scarpe Gucci. Mi bloccano il profilo e mi trovo la finanza a casa dopo 3 giorni. Tu a Sharm el-Sheikh puoi vendere oggetti falsi, pubblicizzare il tuo negozio regolarmente aperto a Sharm el-Sheikh e nessuno ti dice niente, nessuno ti blocca. Sono persone che in Italia sono state costrette a scappare per i fallimenti delle loro società, che hanno fatto piangere i loro fornitori, e tutte queste persone, devo dire con grande dolore, stanno lordando, stanno sporcando una città meravigliosa come Napoli, e stanno dando un'immagine vergognosa dei napoletani agli occhi del mondo intero. Sharm el-Sheikh è diventato un luogo infrequentabile. La peggiore feccia napoletana sceglie per le vacanze Sharm el-Sheikh, la peggiore feccia. Signori, Napoli non è quella. Napoli non è questa gente. I napoletani si dovrebbero veramente ribellare, e lo stanno facendo. Il problema è che questa feccia ormai ha preso possesso di Sharm el-Sheikh, che è la stessa identica feccia che ha allordato Roccaraso, che ha fatto crollare il mercato immobiliare in quella di Roccaraso. Io conosco tanti napoletani, conosco bene la città di Napoli, e credetemi, i napoletani non hanno nulla a che vedere con questa gentaglia. E guardate, noi che non siamo napoletani abbiamo il diritto di essere arrabbiati, perché per altri turisti che vengono da altre nazioni questi comportamenti non vengono identificati come quelli di alcuni napoletani, ma come

0: italiani, cioè per un russo, un inglese, uno svizzero, non è che uno di Torino, di Agrigento, di Napoli siamo diversi, siamo tutti quanti italiani. Ecco, io credo che forse bisognerebbe fare qualche cosa, perché è l'Italia intera e sono gli italiani e in particolar modo i napoletani che vengono smerdati da questo letame.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 12 minuti primi e qualche secondo. Ma, domanda che io mi faccio, no? Ma quando vengono annunciate determinate leggi, poi queste in qualche modo vengono rispettate? Cioè, perché mi sembra che in Italia si annunci, generalmente si annunciano le cose e poi le cose non vengono fatte, però nel frattempo vengono annunciate, un po' come le inaugurazioni, no? Ci sono tanti sindaci che partecipano a delle inaugurazioni, tagliano nastri, pongono la prima pietra, poi tutti convinti che verrà fatta una cosa, poi quella cosa non viene fatta, però nella testa della gente è stata fatta. Adesso, dunque, da oggi scatta l'obbligo dell'assicurazione RC Auto per i monopattini. Da oggi, ok? Da oggi. Quindi questo significa che chi possiede un monopattino, e sono tantissimi, chi possiede un monopattino avrebbe dovuto premunirsi in tempo del targhino, perché l'assicurazione deve essere collegata ad un targhino, ok? Quindi se non c'è, diciamo così, una immatricolazione e una riconoscibilità del monopattino, chiaramente non può essere attivata una assicurazione. Allora, la legge è molto chiara. La legge ti dice: se vai con il monopattino deve essere dotato di una targa e deve essere assicurato. Ma ad oggi, fatti i calcoli, sembra che solo un monopattino su 10 abbia il targhino, e bisogna vedere tra questi quanti sono quelli che hanno fatto l'assicurazione. Ora, visto che da oggi è obbligatorio, se c'è un incidente e la persona con il monopattino ha colpa, come funziona la cosa? Cioè, perché io continuo a vedere un numero enorme di persone che girano con il monopattino e, considerando le rotelline, sfrecciano anche a velocità considerevole. Quindi c'è una norma, c'è una legge, semplicemente non viene rispettata. Guarda, io questa cosa la dico ormai da un po' di tempo, perché io vorrei evitare che ci possa scappare il morto. Sono moltissime le persone che oggi utilizzano una finta bicicletta pedalata assistita. Perché dico finta bicicletta pedalata assistita? Perché la bicicletta pedalata assistita necessita della pedalata affinché il motore possa darti un aiuto, ma se non pedali, la bicicletta pedalata assistita non si muove, ok? Ma moltissime biciclette vengono vendute come bicicletta pedalata assistita, invece hanno una modifica che le rende in tutto e per tutto simili a dei ciclomotori. Quindi c'è un acceleratore che può essere a manopola, come il ciao per intenderci, no? Oppure può essere un interruttore, così. Siccome io ci credo alla magia, per carità, ci mancherebbe altro, ma quando io vedo persone che stanno in sella a queste bici e vanno senza pedalare, anche a buone velocità, affrontano salite senza pedalare, io mi chiedo, scusate, com'è possibile che dei mezzi a motore non siano coperti da assicurazione e non siano riconoscibili da una targa? Qualcuno dirà, ma quando li fermano sono illegali e sequestrano il mezzo. Il problema è quando li fermano. No, perché io tutte le mattine trovo decine e decine di biciclette di questo genere che percorrono le strade, generalmente la Cassia, e non li ferma nessuno. Non è che stiamo parlando di delinquenti, perché le persone che vanno a lavorare alle 5 di mattina con questa bicicletta più o meno provengono tutti dalla zona di Largo Sperlonga, tutte quelle parti, ma sono decine e decine alle 5 di mattina che vanno a lavorare con queste biciclette che in realtà sono motorini che non sono coperti da assicurazione. In caso di incidente, che succede? Sembra che in Italia ci siano le leggi. Dice, le leggi ci sono, poi però sai che c'è. Intanto la legge l'abbiamo fatta, di farla rispettare, pure tu, che vuoi che addirittura una legge venga rispettata. Dunque, mi faccio una domanda alla quale non sono riuscito a trovare una risposta, ok? Dunque, qual era fino a un po' di tempo fa la nazione occidentale, perché dico, non perché fossero migliori nazioni occidentali rispetto ad altre, ok? Parlo non solo di cultura, parlo di progresso, tecnologia, ok? E soprattutto perché in questo caso c'è la possibilità di analizzare dati numerici reali. Qual era la nazione occidentale dove si verificava il numero più basso in rapporto alla popolazione di stupri e molestie sessuali? Il Giappone. Il Giappone, in pratica, in Giappone molestie sessuali e stupri erano totalmente sconosciuti. Da un po' di tempo a questa parte sono aumentati in maniera radicale, quindi molestie, stupri, tentativo di stupro. E stranamente, perché si parla di una cosa molto molto strana, i responsabili di questo sono tutti quanti immigrati che il Giappone ha accolto. È una cosa stranissima, una casualità incredibile. Qualcuno potrebbe pensare che si tratta di un'affermazione razzista, ma io mi sto basando solo ed unicamente sui dati. Se fino a 10 anni fa in Giappone lo stupro era un reato pressoché sconosciuto, oggi ci sono decine e decine di casi di molestie e stupri ai danni di donne giapponesi e i responsabili sono sempre immigrati. È sicuramente una casualità, è sicuramente una casualità. Quando si parla di numeri così è sempre e comunque sempre e solo una casualità. Pensavo alla Francia adesso, no? Faccio una considerazione che... Allora, dunque, La Francia vive un periodo molto strano e credo che ormai sia la normalità, no? Perché la Francia è stata eliminata e anzi la Francia ha eliminato il Marocco e i francesi, pochi, quelli che sono scesi in strada, sono stati aggrediti dai marocchini. Quindi io mi metto nei panni di un francese e dice: cavolo, io a casa mia non posso neanche scendere in strada per festeggiare la mia nazionale perché vengo aggredito da altre persone che potrebbero anche essere francesi di seconda o terza generazione che mi menano perché io so francese. E quindi questo è quello che è successo in Francia. Poi la Spagna ha giocato la semifinale contro la Spagna ed è stata eliminata, e in Corsica sono scesi in piazza per festeggiare l'eliminazione della Francia. Cioè non è che stiano messi benissimo in Francia, se vincono piane e botte, se perdono gli festeggiano in casa, non è che stiano proprio bene. C'era questa cosa che volevo dire di Ranucci. Allora, dunque sapete quello che è successo, l'attentato a Sigfrido Ranucci e così via. Ora, che cosa ha dichiarato? Dunque, anche oggi sono costretto a smentire il fango quotidiano, ha detto il conduttore di Report, contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e piattaforme social che non hanno saputo distinguere parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste. Infatti appare singolare, ma non casuale, che su oltre 350 pagine del mio libro, dove ci sono agguati dei politici ai miei danni e danni della libertà di stampa, abbiano selezionato e male solo le pagine di gossip. E ancora falsi anche gli incontri con presunti agenti al servizio di segreto AISE. Quindi in pratica Ranucci oggi nega la sua stessa autobiografia dicendo che si trattava di parti romanzate. Domanda che mi faccio io è così: ma effettivamente che cos'è una autobiografia? No, perché partiamo proprio da questo concetto, no? Cioè, che cos'è un'autobiografia? Cioè, perché stiamo parlando non della biografia, ok? Perché c'è una differenza sostanziale tra biografia e autobiografia. È importante. Io, ad esempio, posso scrivere la biografia di una persona, ma sono un autore esterno. Quindi io, per scrivere la biografia di una persona, devo raccogliere informazioni, documenti, testimonianze, in modo così da ricostruire quelli che ritengo essere gli aspetti più significativi della vita del protagonista della biografia che sto scrivendo. Quindi sono io, autore esterno, che seleziono quello che ritengo essere più interessante, più rilevante, più importante, in modo da offrire un ritratto il più possibile coerente, completo e rispondendo al vero. Attenzione però, perché se io sono un autore esterno, quindi scrivo la biografia di una persona, può essere autorizzata e non autorizzata, sono io a stabilire quello che voglio portare all'attenzione di chi legge, quello che voglio trascurare o quello che voglio minimizzare o quello che voglio proprio nascondere. Le biografie sono di vario tipo e può capitare, attenzione, può capitare che un narratore esterno, scrivendo la biografia di un uomo che ha conosciuto, del presente o del passato, che non ha conosciuto, ci metta un po' del suo. Quindi può capitare che, per quanto rispondente al vero, una biografia anche delle parti che sono un po' diciamo, romanzate, non dico inventate di sana pianta, ma possono essere riportate come considerazioni personali, va bene? A differenza dell'autobiografia. Perché allora l'autobiografia è il racconto della propria vita, ma scritto in prima persona dall'autore stesso. Perché questo genere di lavoro arriva ad una introspezione molto profonda, perché sono io che scrivo della mia vita, che decido quali eventi voglio raccontare, quali eventi mi conviene raccontare, quali confessioni voglio fare e soprattutto quale tono voglio dare al racconto. E trattandosi di un'autobiografia, può anche essere che io alcune parti della mia vita le voglia proprio lasciare da parte, preferisca non so, se ho avuto un pessimo rapporto, faccio un esempio, con mia sorella per questioni di spartizione ereditaria, non è detto che nella mia autobiografia io debba per forza di cose raccontarla. Quindi autobiografia non significa raccontare tutto, ma raccontare ciò che ritengo possa essere interessante. E la particolarità di un'autobiografia è proprio quella della coincidenza totale tra chi scrive, chi racconta e chi ha vissuto quello che viene raccontato. Quindi la stessa persona è contemporaneamente autore, narratore e protagonista. Quindi tu in pratica stai scrivendo un qualche cosa che rappresenta il racconto della vita di una persona che coincide con l'autore dell'autobiografia stessa. In pratica fa tutto da solo. Chiaramente anche in questo caso ci sono autobiografie di carattere diverso, ma tutto si basa fondamentalmente sul patto autobiografico. Cioè, quindi c'è questa stretta di mano virtuale tra il sottoscritto che racconta della propria vita e voi che leggerete della mia vita. Ma attenzione, questo patto autobiografico prevede assolutamente la veridicità del racconto. Quindi io nella mia autobiografia racconto solo cose accadute realmente. No, perché è importante questo? Perché Sigfrido Ranucci ha scritto la sua autobiografia e nella sua autobiografia ha scritto anche di rapporti con delle stagiste, ma oggi ci dice no, ma quelle erano parti romanzate. Aspetta un attimo, in un'autobiografia non ci possono essere parti romanzate. Nell'autobiografia non ci possono essere cazzate, nell'autobiografia non ci possono essere cose inventate. L'autobiografia deve essere verità assoluta. Cioè, io se compro un libro scritto da una persona ed è l'autobiografia di quella persona, io devo avere la totale certezza che quella persona mi stia raccontando la verità, altrimenti non è un'autobiografia. Tutto lì. Vabbè, cioè, solamente perché poi a me fa sorridere, lo dico spesso, no? Quando sento parlare della cultura che alberga solamente a sinistra. Io credo che invece la cultura sia riuscire a spiegare le cose. Da un fatto abbastanza importante, passo ad una fesseria, però vi prego in questo momento, come dico spesso, di spogliarvi della vostra fede calcistica. Vi dovete spogliare della vostra fede calcistica, perché quello che è successo può teoricamente accadere a chiunque. Ok, ci sono quattro ragazzi o ragazzi, che non so se si sentono ragazzi, ragazze, non lo so, che si vestono e si pettinano in maniera abbastanza clownesca, che ballano, vabbè, ragazzi vestiti con la gonna, con capelli strani. Questa è la loro canzone, ma ascoltate bene la canzone, poi vi dico perché vi ho pregato di spogliarvi della vostra fede calcistica. Ascoltate bene cosa cantano e sentite che pezzi importanti. Ascoltate.

0: Ora, al di là della canzone che può piacere o meno, questi quattro sono andati allo Stadio dei Marmi a Roma e hanno inscenato un pietoso balletto tutti e quattro con la maglia della Roma. Allora, ve lo dico francamente, a me da Roma me ne può fregare di meno, anzi proprio, ma meno, ma così come non me ne frega niente della Lazio, non me ne frega niente di qualunque altra squadra. Chiaramente ci sono squadre con le quali ho una rivalità maggiore, ma io nutro un profondo rispetto per la maglia e per l'amore che ognuno di noi nutre per la propria maglia. La maglia è sacra. I giocatori che la indossano passano, non ce ne frega niente, ma la maglia è sacra. Allora, io credo che qui dovrebbe intervenire la AS Roma 1927. E credo che un fatto di questo genere sia a livello proprio di svilimento del marchio una cosa vergognosa. Cioè, indossare la maglia della Roma, che per 1,5 milioni, 2 milioni, non so quanti saranno i tifosi romanisti, è sacra. La maglia è sacra, e credetemi, questo discorso lo farei se avessero indossato la maglia della Juventus, dell'Inter, del Toro, della Fiorentina, di qualunque altra squadra, perché io, ci prendiamo in giro, ma la fede calcistica è sacra. Se io vedo questi quattro clown che indossano la maglia della Roma, un orripilante balletto, una canzone vomitevole, indossando la maglia della squadra che amo, beh, è una enorme mancanza di rispetto, enorme mancanza di rispetto. E guardate, io non escludo che, insomma, io lo dico, se io da tifoso della Juventus, se questi quattro si fossero messi la maglia della Juventus, io avrei cercato di parlarci per far capire loro che hanno prestato un merdone.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:35 minuti primi e qualche secondo. Dunque io volevo tornare su questa vicenda avvenuta a San Benedetto del Tronto, quindi una notizia che è diventata di cronaca con questo imprenditore del lusso che risponde al nome di Giuseppe Barboni, che è intervenuto per allontanare in maniera piuttosto rude un immigrato iracheno particolarmente molesto che occupava la sede stradale, impedendo di fatto il passaggio delle auto, stava creando dei problemi. Una persona conosciuta a San Benedetto, una persona estremamente molesta, fastidiosa, che era già stata fermata altre volte e così via. E allora io non me la sento di condannare l'operato di Giuseppe Barboni. Non me la sento. Perché? Perché stiamo esponendo questo tizio che non conosco, e detto tra di noi, francamente, per le sue apparizioni in qualche trasmissione radiofonica mi sta pure sul cazzo, ve lo dico sinceramente, ma più che lui è il fatto che una determinata trasmissione radiofonica ormai è diventata un porto per certi personaggi che almeno qui in radio da me non avrebbero mai spazio, non potrebbero neanche entrare, non li faremmo neanche entrare in radio. Vabbè, ma c'è chi chiaramente privilegia un discorso di qualità della controinformazione e chi invece fa scelte diverse, e probabilmente hanno anche ragione loro. Ma questo Giuseppe Barboni, prima di intervenire, prima di atterrare questo immigrato che risultava essere particolarmente violento a livello verbale, particolarmente diciamo aggressivo, e prima di intervenire è stato lì a guardare, stava tranquillamente mangiando il suo cono gelato, e solo quando questo immigrato gli ha dato un colpo facendogli cadere l'ultimo pezzetto del gelato, lui lo ha atterrato, lo ha sbattuto a terra e poi di peso lo ha gettato al lato della strada facendolo sbattere contro un paletto. E il problema di questo Giuseppe Barboni è che lui è molto vicino alla formazione del generale Roberto Vannacci, futuro nazionale, e questo video che ha fatto un po' il giro del mondo, è un modo di dire, capirai, almeno un certo racconto ha fatto sì che il ricco sportivo abbia credito picchiandolo un povero disgraziato in evidente stato di disagio psichico, così come ha scritto Ilaria Salis, che ha detto anche: questa non è forza e vigliaccheria esibita con stupido orgoglio, proprio come fanno i bulli più sfigati, la cifra caratteristica dei fascisti, gli unici stranieri. Vabbè, ma al di là di quello che dice Ilaria Salis, quello che mi ha stupito, allora, da una parte, intanto, ma me lo sarei anche aspettato, no? Una certa sinistra che nel momento stesso in cui decide di schierarsi sta dalla parte dello straniero piuttosto che dalla parte dell'italiano, ma questo la sinistra lo sta facendo da tantissimo tempo. Mi è stupito anche il fatto che però anche a destra ci siano state delle prese, diciamo, si sono posizionati a distanza da quella che è stata definita una aggressione, quando invece secondo me è stata una reazione. E oggi mi sono reso conto che c'è una politica che pretende di raccontare una nazione che è diversa da quella che la gente vive abitualmente. Cioè, noi oggi ci troviamo anche con una destra che si allinea sulle posizioni della sinistra, perché il pensiero unico dominante, che è minoritario, fortemente minoritario nella nostra nazione, però a livello mediatico ha una presenza imponente. Quindi il racconto è: Giuseppe Barboni, ricchissimo, di destra, che picchia un poveraccio. Ma nessuno dice: ma sto poveraccio, ma l'avete visto tutto il video? Cioè, io chiedo: il video lo avete visto? Lo avete notato? Perché oggi ci siamo trovati anche a vedere questo tizio che è stato intervistato, che fa tutto il gentile, che poteva morire perché è andato a sbattere contro il paletto, che nessuno l'ha aiutato, che tutti lo guardavano senza capire cosa stesse succedendo. Questo italiano che si chiama Giuseppe, che mi ha fatto questo, ma se io lo avessi fatto lui dove mi troverei? Perché sono uno straniero, sono stato picchiato, sono diventato virale in tutto il mondo, lui è libero, quello in ospedale sono io. Ma in realtà poi non sta in ospedale, perché stava regolarmente in cian segno in faccia, non c'è nulla, non è successo nulla. Cioè, stanno facendo diventare un eroe attraverso un'intervista una persona che è tutt'altro che un eroe. E fa effetto pensare che in Italia ci sono centinaia e centinaia di italiani ed italiane che vengono derubate, picchiate, accoltellate da stranieri. Ma ci fosse qualcuno che fa un'intervista? Un italiano dà un paio di cartoni a uno straniero e lo straniero viene intervistato come vittima assoluta di un sistema totalitario e fascista. Signori, non funziona così. Cioè, se io oggi facessi qui in radio un micro sondaggio, e tra un po' lo farò, tranquilli, tra un po' lo farò, vi rendereste conto che poi le persone in Italia hanno un pensiero diverso rispetto a quello che viene raccontato? Però credo che sia molto importante, prima di capire quello che è accaduto, bisognerebbe anche comprendere San Benedetto del Tronto, che secondo me è importante. Cioè, noi dobbiamo, io non so se voi conoscete San Benedetto del Tronto. Allora, a differenza di tanti altri posti di mare, anche sulla riviera adriatica, San Benedetto del Tronto vive 12 mesi all'anno. Non è una città che vive solo di turismo balneare, ma vive anche di turismo balneare. E a San Benedetto del Tronto ci si va e si sceglie San Benedetto del Tronto perché è un posto dove i prezzi sono ancora cristiani, dove c'è sicurezza, dove puoi trovare tante strutture ricettive di vario genere, locali, ristorantini, trattorie, e tu puoi uscire, puoi fare una passeggiata, prendere la bicicletta, puoi rimanere fuori fino a tardi con la certezza che non ti succede nulla. E lo sapete perché non ti succede nulla? Perché a San Benedetto i san benedettesi hanno una percezione di quello che è il controllo del territorio che viene demandato ai san benedettesi stessi. Cioè io conosco bene San Benedetto, cioè posso parlare perché è un posto che conosco particolarmente bene. Se a San Benedetto ti comporti male, ti vengono ad avvertire i San Benedettesi e ti dicono qua, così, no. Cioè San Benedetto si difende da sola. San Benedetto viene difesa dai San Benedettesi. C'è un forte senso di appartenenza. Basta uscire da San Benedetto per andare nei paesi vicini per capire che quel senso di appartenenza non c'è. Cioè se vai a Porto San Giorgio è già un'altra cosa. Cambia totalmente. San Benedetto no, entri in una realtà dove il San Benedettese ritiene quelle strade come un qualche cosa da proteggere, da difendere. Non c'è a San Benedetto, sì, è vero, cioè magari intorno alla zona della stazione ferroviaria di San Benedetto c'è tutta quella fauna che trovi un po' ovunque nelle stazioni, ma molto molto meno rispetto ad altri posti, e soprattutto in giro per San Benedetto, se arrivassero i Maranza a San Benedetto, i San Benedettesi fanno un bucio de culo così. Cioè non esiste come può accadere, non so, a Sirmione che ti arrivano 100 Maranza. A San Benedetto arrivano 100 Maranza, ripartono in 40 e 60 stanno in ospedale, e i 40 che partono, partono feriti. Cioè questo è San Benedetto. Cioè se noi, e San Benedetto, signori, è una città di sinistra. A San Benedetto, se tu parli con i San Benedettesi, ti dicono in maniera molto chiara, noi siamo di sinistra, cioè San Benedetto è una città di sinistra, ma a San Benedetto certi atteggiamenti non sono permessi. È tutto qui. Per capire quello che è accaduto bisogna conoscere San Benedetto del Tronto, che è come se fosse un enclave. C'è una grande rivalità tra San Benedetto e Ascoli Piceno, ok? Gli ascolani al mare a San Benedetto non ci possono andare. È una rivalità che vive 365 giorni all'anno. Tant'è vero che gli ascolani in vacanza, cioè quando vanno al mare, o vanno a Porto San Giorgio o vanno appena passato il confine con l'Abruzzo. A San Benedetto non ci possono andare. Cioè i San Benedettesi, questi sono lì, sono buoni? Sono cattivi? Ti piacciono? Non ti piacciono? Però fatto sta che difendendo il loro territorio in questo modo, le persone vanno a San Benedetto e respirano quel senso di tranquillità che si poteva respirare ancora in vacanza in un posto di mare sulla Riviera Adriatica 30 anni fa. Tu vai a San Benedetto e hai la certezza che non ti trovi 20 magrebini che ti aggrediscono. Tu sei una ragazza, vai in discoteca a San Benedetto, tu torni alle 3 di notte e hai la più che ragionevole certezza che non ci sta nessuno che ti mette le mani addosso. E se succede qualche cosa, la polizia neanche lo viene a sapere, perché sono i San Benedettesi stessi che intervengono. Questo significa raccontare quello che accade all'interno di una determinata realtà cittadina. Se vi capiterà mai di andare in vacanza a San Benedetto del Tronto, vi accorgerete che poi vivrete un momento di grande felicità, di grande tranquillità, starete bene senza alcun tipo di problema, senza alcun tipo di problema, ve ne accorgerete, ma questo è merito dei San Benedettesi. E cioè questo dice: non è vero, io ci andavo ed abitavo ad Ascoli. Alessà, ma eri ascolano? È perché abitare ad Ascoli è una cosa. I tifosi dell'Ascoli, San Benedetto, ci posso andare. Questo te lo posso assicurare, perché c'è proprio una caccia all'uomo. Cioè San Benedetto in San Benedetto. Oh, cazzo, non riesco a dire San Benedetto, ma non lo so che c'ho oggi. San Benedetto in questo è veramente un esempio. Barboni o non Barboni, io tanto non so neanche che squadra di Fib Barboni, ma non me ne può fregare meno. Ma credo che sia un tifoso della San Benedettese.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto. Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica salvagente.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
11: RTR 99,
1: ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 8:52 minuti primi e qualche secondo, 3 minuti e poi facciamo il sondaggio tra di noi. Andiamo a salutare Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno.
12: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
2: Allora, quando si parla di rifarsi completamente i denti, uno pensa subito ad una cura molto lunga, mesi e mesi, interventi complicati, dolorosi, la paura da gestire. Però oggi l'implantologia, della quale ormai si parla da alcuni anni, ha fatto passi da gigante. Allora, prima domanda, proprio banale, proprio per scaldare un po' i motori. È davvero possibile entrare la mattina in clinica a Roma, non in Albania come ti raccontano, e uscire la sera con un sorriso completamente nuovo?
12: Guarda, assolutamente sì, è veramente una delle conquiste più straordinarie dell'odontoiatria moderna, perché appunto grazie all'implantologia a carico immediato, tu immaginati che il paziente che magari ha dei denti compromessi, magari non ha più tutti i denti, non riesce a mangiare bene, entra la mattina da noi e la sera torna a casa con i denti fissi. Cioè tu immaginati veramente che cosa vuol dire tornare a sorridere, a mangiare. Molti magari perdono pure la possibilità di parlare bene non avendo più i denti. Cioè tu ti riguardi proprio allo specchio con serenità, tutto nell'arco della stessa giornata. Se ci pensi, pure chi vive questo disagio magari da anni, cioè gli cambia la vita dalla mattina alla sera.
2: Però oggi sono in tanti a parlare di implantologia e vorrei ribadirvi che comunque si parla comunque di una cosa seria e è giusto farla in Italia e comunque senza andare in altre nazioni. Ma perché un ascoltatore dovrebbe scegliere proprio We Dental Care?
12: Ma sai, io dico sempre questo, quando tu devi affrontare appunto un intervento così importante, tu non scegli semplicemente la clinica dove andare, tu scegli quello che è il chirurgo migliore che ti potrà operare. E diciamo che è proprio qui che We Dental Care fa la differenza, perché la dottoressa Massa, che io dico sempre ormai conosce pure chi non l'ha vista dal vivo perché ne parliamo tantissimo, immaginati che ha effettuato nella sua carriera oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche e oggi è veramente il punto di riferimento a livello italiano nell'implantologia a carico immediato. Cioè sai, io vedo spesso che le persone non arrivano da noi solo perché devono rifarsi i denti, ma arrivano proprio perché dicono io voglio affidarmi all'esperienza della dottoressa Massa.
2: La famosa dottoressa Massa Messi. Però ieri Messi ha fatto un paio di assist. Quanti ha fatti assist ha fatto la dottoressa Massa ieri?
12: Tantissimi, guarda, se vado a vedere gli interventi che ha fatto la sera alle 8 ancora stava consegnando, diciamo, le ultime protesi. Sai, secondo me rende bene il paragone con Messi, perché io spesso lo dico, cioè nel calcio esistono tantissimi grandi campioni e poi appunto c'è Messi, cioè quando c'è la partita più importante tutti vorrebbero lui in campo. Ecco, quando una persona deve rifarsi completamente i denti vuole il Messi dell'odontoiatria, cioè un professionista che quell'intervento lo esegue ogni giorno, lo esegue da anni e soprattutto ha migliaia di casi documentati alle spalle, perché sai, la differenza in chirurgia non la fa soltanto la tecnologia, ma la fa soprattutto l'esperienza poi di chi impugna il bisturi, ed è qui che la dottoressa Massa fa tutta la differenza.
2: Posso sapere qual è stata la formazione della dottoressa Massa, però, per sapere, mia curiosità personale?
12: Guarda, la particolarità della dottoressa Massa è che viene prima di We Dental Care dall'esperienza in ambito ospedaliero, perché fino a qualche anno fa ancora appunto in ospedale potevi fare interventi ai denti, e sai, questo percorso le ha trasmesso proprio quella cultura della sicurezza, dell'organizzazione, dell'attenzione al paziente che poi oggi ritrovi ogni giorno in We Dental Care. Ti faccio un esempio, lei lavorando sempre con gli anestesisti anche in We Dental Care ha portato questo tipo di cultura, perché il paziente non deve sentire dolore. Cioè l'obiettivo è proprio far sentire il paziente tranquillo dal primo all'ultimo minuto, perché poi quello che la dottoressa ci dice sempre è non basta fare un intervento perfetto, ma bisogna proprio far vivere al paziente un'esperienza serena.
2: Però siamo ormai a luglio, quelli che dicono vabbè, intanto facciamo passare agosto e poi ci si pensa a settembre.
12: Ma guarda, è proprio qui che io voglio sorprendere chi ci ascolta, perché tu immagina che puoi sottoporti all'intervento domani mattina, parti per le vacanze con un sorriso completamente nuovo e grazie alle finanziarie convenzionate con We Dental Care inizi a pagare al rientro dalle vacanze. Cioè tu non devi più scegliere tra prenderti cura di te e partire, perché puoi fare entrambe le cose.
2: Ma non è che tra le varie finanziarie c'è pure la Finmassa? No, perché a questo punto uno
12: c'è anche quella.
2: Io ormai mi la sogno la notte, dottoressa Massa. Stanotte alle 3 di notte ho fatto oddio, ho pensato a dottoressa Massa, capito? Dacci contatti di We Dental Care.
12: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, mentre il sito internet è wedentalcare.it.
2: Allora, lo ricordo anche io gli indirizzi, più che gli indirizzi, il numero di telefono di We Dental Care, 800 56 10 06, 800 56 10 06, e il sito wedentalcare.it. E a questo punto, buona dottoressa Massa a tutti. Ciao Ivana.
12: Ciao Luca, alla prossima. Ciao.
2: buongiorno, sto fatta, sai, quando parliamo della dottoressa Massa mi viene anche un po' da ridere, no? Quindi non perché non sia eccezionale, eccezionalmente brava, no? Ma fatta la dottoressa Massa è ormai è... Vabbè, signori, micro sondaggio tra di noi. Potete dire quello che volete senza alcun problema, oltre chiaramente alla risposta positiva o negativa. Il numero è 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Secondo voi il signor Giuseppe Barboni ad intervenire in quel modo ha fatto bene o ha fatto male? Dovete rispondere semplicemente bene o male. Tutto qua, vi chiedo quattro lettere, un messaggio dal vostro cellulare al nostro numero 3 38 99 00 99 0. E guardate, sembra una banalità e sembra una stupidaggine. In realtà questo serve per far comprendere meglio quello che è il pensiero delle persone normali. Noi siamo persone normali, perché spesso quando vediamo situazioni di questo genere ci chiediamo sempre: ma nessuno che interviene. Poi succede che in questi casi qualcuno intervenga, e allora, perché è intervenuto, tutti a dargli addosso. Prima che Giuseppe Boni atterrasse questo tizio, c'è stato un quarto d'ora di confronto durante il quale gli hanno spiegato: spostati, spostati, e lui era sempre estremamente aggressivo a livello verbale, e poi lo ha fatto anche facendo cadere il gelato a Giuseppe Barboni. Allora, poi uno diceva: perché non interviene nessuno? Perché se interviene qualcuno, poi questo qualcuno viene messo sulla graticola. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Giuseppe Barbone ha fatto bene o ha fatto male? Quattro lettere per esprimere il vostro pensiero. 338 99 00 990. Appena tornerò in diretta dopo la fascia pubblicitaria, io vi dirò quali sono i risultati del nostro microsondaggio, che poi tanto micro chiaramente non è. 338 99 00 990.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: RTR 99.
1: Ti ricordi,

99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9-7 minuti primi e qualche secondo, quindi durante questa canzone del 1970 di Lucio Battisti mi sono preso il secondo caffè della giornata e nel frattempo ci siamo divertiti qui a tentare di contare i vostri messaggi arrivati, che sono stati forse un paio di mila, occhi e croce. Forse non arriviamo a 2000, ma siamo a 1950, una cosa di questo genere. E la cosa che mi ha colpito è che al di là del fatto che io conduco una trasmissione che ha un certo indirizzo, no? Quindi chi ascolta questa trasmissione si può pensare che in linea di massima abbia delle idee che in gran parte collimano con le mie. Ma poi mi chiedo, ma quando io dico qualche cosa e poi questo qualche cosa viene ripreso da avversari politici, vuol dire che c'è una base importante di persone che non la pensano come il sottoscritto e che chiaramente sono all'ascolto, e va bene, ci mancherebbe altro, perché anzi questo denota una certa forma di furbizia, se vogliamo anche intelligenza, no? Ascoltare chi non la pensa come te per poi avere gli strumenti per poterlo contraddire. Eppure ragazzi, su ormai, ecco, ne sono arrivati altri di messaggi al 338 99 00 990, abbiamo superato comodamente quota 2000 messaggi, e di questi 2000 la quasi totalità, ma parliamo di un 99,9%, ha detto che ha fatto bene. E poi c'è stato qualcuno che ha fatto delle considerazioni, tipo: non ha sbagliato ad intervenire, ma nel portarlo a terra poi è ceduto, perché una volta che gli è seduto sopra gli ha tirato una serie di pugni che forse poteva evitare. Non c'era un pericolo immediato per la sua o l'altro incolumità, lo dico da ex appartenente alla polizia. Applauso all'intervento, ma non alle modalità finali. L'uso della forza richiede determinate situazioni. Ma domanda che ti faccio, no? Perché poi capire come si sviluppa, questi pugni non sono stati portati al viso, tant'è vero che il tizio in questione non aveva un solo segno in faccia. Quando tu prendi dei pugni in faccia, chiaramente il segno ti resta. In questo caso non sono stati portati pugni al viso. E poi un altro messaggio ha detto: bene, gli poteva dare una pizza e basta, invece di fa tutta quella squattata. Però, amico mio, io non so se tu pratichi sport, arti marziali o qualche cosa. Allora, in certi casi l'annientamento fisico di un avversario passa attraverso la messa a terra. Mi spiego meglio. Se io e te stiamo discutendo, Claudio, ed è, insomma, io non so se avendo un confronto fisico con te io potrei avere la meglio o la peggio. Molto probabilmente potrei avere la peggio, perché vedo dalla tua foto che sei molto più giovane. Magari se te do una pizza, e magari la pizza te la prendi pure, la tua reazione mi potrebbe trovare in condizioni di non potermi difendere. Se io invece ti atterro e ti colpisco, ti metto in una condizione di una inferiorità che è soprattutto fisica e psicologica. Cioè, se tu sali sul ring e sei preparato

0: abituato ad affrontare certe cose, lo fai. La pizza è una dichiarazione di guerra che può comportare poi una reazione. Parliamoci chiaro, Claudio. Se io, e chiaramente facciamo solamente degli esempi, no? Ho una discussione con te, ti atterro con una mossa, ti schieno e ti do due colpi, non proprio in faccia, tu in quel momento sei in una condizione di inferiorità fisica e psicologica perché ritieni che io abbia una capacità di lotta superiore alla tua. Quindi ti arrendi. Se ti do una pizza, reagisci. Un altro messaggio che comunque era dubbioso, ma non c'è stato nessuno che ha detto ha fatto male e basta, ha fatto male nelle modalità, e te lo dico da persona di destra che probabilmente voterà Vannacci, ha detto probabilmente voterà Vannacci, ha fatto male nelle modalità. Sai che c'è? Allora io considero una cosa. Allora, quando succede un fatto, questo fatto si porta appresso delle scorie, e le scorie generalmente, trattandosi di scorie, sono negative, ok? Quindi quello che sta passando nella testa a livello di racconto è che questa persona ha sbagliato. Un domani, e lo dico a tutti quanti voi che siete all'ascolto, ok? Vedendo un fatto di questo genere, voi ve la sentireste, considerando che c'è sempre qualcuno con il telefonino pronto a riprendere, ve la sentireste di intervenire per difendere qualcuno che si può trovare in difficoltà, o per evitare di rischiare l'esposizione alla pubblica gogna preferireste fare spallucce ed andarvene? Cioè, quello che io vorrei far capire, e che invece oggi noi non capiamo, è che sto Barboni ha fatto una cosa che tutti quanti noi riteniamo sia stata giusta, però nel privato, in un microsondaggio interveniamo così, ma poi nella nostra testa qual è la scoria che ci ha lasciato? Ha fatto bene, però ha messo cazzi sua. Ha fatto bene, ma ha mosso cazzi sua. E lui comunque i soldi ce l'ha. Cioè Giuseppe Boni i soldi ce l'ha. Ammesso che questo lo denunci, ammesso che gli dovrà dare un risarcimento, ma sì, 10, 20, 30, lui i soldi ce l'ha. Tu atterri uno come questi, te denuncia, tu in banca c'hai 700 euro, gliene devi a 30.000. Il pensiero è, ma chi me lo fa fare? Dice, ma sta a mena un vecchio, so cazzi del vecchio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio, infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:16 minuti primi e qualche secondo, e come vi avevo accennato qualche minuto fa, ecco che parlo della vicenda di Mario Roggero. Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Questa è l'ultima, sono le ultime dichiarazioni di Mario Roggero prima di costituirsi, quindi prima di entrare in carcere. Vi voglio far ascoltare le parole di quest'uomo di 72 anni, perché pesano come un macigno sulla coscienza di tutti quanti noi.
5: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi, sarete voi la mia voce, grazie mille a tutti.
4: Un uomo di 72 anni, conosciuto in tutto il paese, nei paesi vicini, come succede nelle piccole realtà. La gioielleria di Mario Roggero era una gioielleria che è stata visitata da tutti quelli che abitano nei paesi in provincia di Cuneo, quindi per comprare un ricordino, un regalo, un anello, un gioiello, qualcosa che celebrasse un momento comunque importante. Mario Roggero e la sua famiglia, la moglie, ha quattro figlie, una lavorava con lui, e ha sempre servito la propria clientela con gentilezza, professionalità, disponibilità. Mario Roggero è considerato universalmente una persona per bene, una vita fatta di comunque enormi sacrifici, perché comunque si ha portare avanti un'attività commerciale da quasi 50 anni, e avendo subito due rapine, quella che purtroppo l'ho portata in galera è stata la terza, e sveglia la mattina, ritorno a casa la sera. Una vita fatta del classico tran tran quotidiano. Una vita mettendo da parte soldo dopo soldo, tutti i sacrifici di una vita volatilizzati, scomparsi. Risarcimento milionario alle famiglie dei delinquenti che lui ha ucciso, dei due delinquenti che lui ha ucciso e dell'altro delinquente che invece è stato solamente ferito. In una nazione come questa, dove il delinquente più efferato, il criminale più cattivo, arriva in tribunale e trova una pletora di medici disposti a giurare sul fatto che al momento dell'uccisione, al momento dell'aggressione, fosse incapace di intendere e di volere. Noi abbiamo terroristi che non vengono considerati tali, ma semplicemente dei malati psichici. Poi invece una brava persona che perde completamente la lucidità, perché questo è vero, ha perso completamente la lucidità, perché quando vedi tua moglie che viene schiaffeggiata e tua figlia alla quale viene puntata una pistola alla tempia, e poco serve dire ma la pistola era falsa, la pistola sembrava vera in tutto e per tutto, siamo convinti che in quel momento uno possa rimanere lucido? No, è questa la domanda che io vi faccio, perché lo dicevo ieri e lo voglio ripetere ancora oggi. Mario Roggero non è un assassino. Mario Roggero è una persona che in quei momenti ha perso la lucidità, perché se fosse stato lucido probabilmente avrebbe evitato di uscire dalla gioielleria per sparare ai rapinatori, se fosse stato lucido. Ma siamo sinceri, signori, guardiamoci negli occhi. Noi siamo persone che, vedi, spero di no, spero che non ci sia nessuno, ma insomma nessuno di noi ha ucciso un'altra persona, o se l'ha uccisa, so per esempio che c'è qualcuno che è all'ascolto e ha ucciso un delinquente e ha pagato, lo so perché che è all'ascolto, non so se è all'ascolto in questo momento, ma so che ci sono delle c'è almeno una persona che ha ucciso un delinquente e ha pagato perché lo ha fatto, indossando una divisa peraltro, e a mio avviso fece bene a suo tempo, quindi sono schierato tranquillamente e orgogliosamente e convintamente dalla sua parte. Però siamo convinti che noi saremmo riusciti a mantenere quella forma di lucidità? E se il cervello umano funziona un po' come uno scaldabagno, cioè l'interruttore no, lo accendi, lo spegni, e se il cervello umano in determinati momenti si spegne per alcuni, perché deve rimanere acceso per altri? Questa è una sentenza che non è emana giustizia. Questa è una sentenza che puzza di mancanza di umanità. Secondo me i giudici hanno operato in maniera tale da voler dare un segnale. Non hanno punito Mario Roggero, ma hanno voluto punire il pensiero dei tanti che oggi pensano che Mario Roggero dovesse essere assolto o comunque condannato per ad una pena enormemente inferiore. La verità, che piaccia o meno, è che Mario Roggero e la sua famiglia sono stati rovinati più volte. La prima è stata la rapina, quindi i banditi. La seconda è il fatto che lo Stato oggi purtroppo tutela più i delinquenti che le brave persone, arrivando addirittura a depredare i sacrifici di una vita intera della famiglia Roggero per far vivere nel lusso i familiari dei delinquenti. E la terza è il racconto mediatico. Far apparire Mario Roggero come un giustiziere, come un qualcuno che per un proprio benessere personale ha deciso di indossare i panni del giustiziere, non della notte in questo caso, ma pistola in pugno è uscito e ha sparato. E quelli che pensano di dare una spiegazione, e se Mario Roggero avesse sparato uccidendo tuo figlio che passava in quel momento, e se del senno di poi son piene le fosse. È pazzesco, è veramente incredibile come questo fatto della mancanza di lucidità non sia stato preso in esame. Cioè io Io ci sto pensando da ieri, no? Da quando poi era una notizia che avevo preannunciato e avevo la pressoché totale certezza che sarebbe stata confermata in Cassazione la sentenza di 14 anni e 9 mesi, magari con qualche piccolo aggiustamento, ma non c'è stato neanche qualche piccolo aggiustamento, confermata e basta, sia quella di primo che di secondo grado. C'è questo impianto accusatorio che non poteva essere scalfito, e attenzione, neanche da prove, ma dal buon senso. Cioè, un giudice che ha tra le mani la vita di una persona ha il dovere, ripeto, ha il dovere di dire: Mario Ruggero, che cosa ha vissuto? Cioè, io devo ripercorrere, prima di condannare una persona, non vi dico che andrebbe premiato, attenzione, ma prima di condannare una persona io devo analizzare la vita di Mario Ruggero. Chi era Mario Ruggero? Cos'è stata la vita di Mario Ruggero? Non aveva un problema come soggetto fiscale, non aveva un problema a livello penale, nulla. Ben voluto da tutti. E ad una persona che chiaramente non era avvezzo alla violenza, non era abituato alla violenza. C'è possibile che un giudice o più giudici non abbiano pensato: ma sto tizio, non gli si può essere spenta la luce? Cioè, in quell'istante non può essere che si sia spenta la luce. Possibile che non ci sia stato un giudice che non abbia incaricato un perito di dire: scusa, ma secondo te non è possibile che, a fronte di questa sollecitazione violenta, Mario Ruggero in quel momento non fosse incapace di intendere, di volere, di stabilire quale fosse il confine tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare? Vedete, non è che Mario Ruggero si è alzato alle 3 di notte e ha visto che nel palazzo di fronte c'erano dei ladri che stavano tentando di aprire una saracinesca. Ha preso il fucile, boom boom, e come un cecchino l'ha freddati. No, perché in quel momento, allora, quello, per quanto quando muore un ladro io analizzo la cosa, ma certamente non verso un mare di lacrime, però lì, cazzo, si è comportato come un cecchino in guerra. Cioè, lui era nella totale tranquillità all'interno di casa sua, ha visto un furto e ha sparato come se fosse un cecchino. Non è successo così, ragazzi. Non è successo questo. Lui ha subito, a livello psicologico, delle sollecitazioni, ha subito una violenza in prima persona, e poi la violenza ancora più grande l'ha subita nel vedere la moglie e la figlia subire altra violenza senza che lui potesse difenderle. E noi non vogliamo pensare che quest'uomo in quel momento possa aver perso la lucidità. Dopo 72 anni di una vita esemplare, quest'uomo ieri sera è entrato in galera. E penso a quando potrebbe magari incontrarsi con un... dice: tu perché stai in galera? Dice: hai fatto? Io ho preso 3 anni perché sono andato a fare una rapina e ho sparato a un poliziotto. Ah, tu? E io ne ho presi 14 o 9 mesi perché la rapina l'ho subita e ho ammazzato 2 rapinatori e ne ho ferito il terzo. Cioè, se guarderanno in faccia, voi pensate che Mario Ruggero in galera possa avere una vita facile, una vita tranquilla, considerando che lui ha sparato a quelli che fanno parte della stessa categoria di quelli che stanno in galera? Cioè, una brava persona messa in galera in mezzo a delinquenti come il peggiore dei delinquenti. Ho scritto una cosa su Instagram, se volete potete andare e mi farebbe molto piacere, intanto se voi iniziaste a seguirmi. E Luca Casciani RTR99, questo è il mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR 99. E se iniziate a seguirmi vi saluto uno per uno come faccio solitamente. Comunque, se andrete, troverete l'ultimo post con una scritta: Mario Roggero è stato condannato in via definitiva. Se la cosa ti rende felice, la mia speranza è che tu subisca una rapina con le identiche modalità. Poi vediamo se resti della stessa idea. Perché la verità forse è proprio questa. Che si pensa a Mario Roggero come ad un delinquente, si pensa ai delinquenti come vittime. Queste ultime parole di Mario Roggero spero che risuonino nella testa dei giudici che l'hanno condannato e di quelli che invece pensano che la condanna sia giusta.
5: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: Candidarlo. Candidarlo alle prossime elezioni. Ma non perché Mario Roggero possa essere un buon politico, perché credo che ci capisca poco di politica. Immagino ci capisca poco di politica, ma d'altra parte sarebbe in buona compagnia, visto che sono tanti quelli che di politica ci capiscono poco, a cominciare dal Movimento 5 Stelle. Ma per dare un segnale, candidare Mario Roggero e portarlo in Parlamento, condannato dalla magistratura, liberato dal popolo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su McDonald's.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
11: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
13: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
14: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
15: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:39, minuti primi e qualche secondo. Stavo leggendo i vostri messaggi arrivati qui al 338 99 00 99 0, e c'è un'altra possibilità, ma io credo che sia decisamente impercorribile, che è quella della grazia, e quindi la grazia dovrebbe essere concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e io credo che, ma lo dico proprio per una questione di carattere burocratico. Allora, l'iter per la concessione della grazia è piuttosto lungo, e Mattarella, a meno che uno si sveglia domani mattina e dice concedo la grazia a Mario Roggero, cosa che chiaramente non sarebbe immaginabile, possibile, ma quindi Mattarella, il mandato di Mattarella finirebbe prima della fine dell'iter, anche perché, attenzione, poi l'iter nel momento stesso per la concessione della grazia, nel momento stesso in cui cambia il Presidente della Repubblica, si interrompe, perché chiaramente ogni Presidente della Repubblica ha il suo stage, ha il suo staff, ha le sue persone, quindi la pratica dovrebbe essere ripresentata. Quindi non è una cosa a breve, non è una cosa a breve. Quindi io chiaramente sarei d'accordissimo se un Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, concedesse la grazia a Mario Roggero, ma la vedo veramente molto molto difficile, anche perché Ricordiamoci che il Presidente della Repubblica è anche a capo della magistratura, quindi questo vorrebbe dire sconfessare l'operato dei magistrati. Guardate, si creerebbe un cortocircuito a livello di poteri istituzionali e sarebbe poi molto difficile uscirne. Vabbè, era per darvi alcune informazioni in merito. Comunque vedo, leggendo i messaggi, vedo che c'è una grande solidarietà per il signor Mario Roggero, e tra i tanti che sono arrivati ce n'è uno che mi ha colpito e dice: sto pensando a questa cosa da ieri sera, quella del signor Roggero, e io da figlia sto male. E poi parla, insomma, dell'ospedale. Vabbè, però voi provate ad immaginare questo, no? Provate ad immaginare la figlia e la moglie, le figlie, perché poi in realtà lui ha quattro figlie, una stava lì in gioielleria con lui durante la rapina. Provate ad immaginare cosa possono provare la moglie e le figlie, quindi la compagna di una vita intera, la moglie del signor Mario Roggero, e le figlie, che hanno sempre considerato il padre come un uomo buono, disponibile. Ecco, private della figura maschile di riferimento, cioè, perché loro sono quattro figlie e una moglie, e c'era poi il signor Mario Roggero. Private della figura maschile di riferimento. Qualcuno potrebbe dire: beh, ma anche i familiari dei rapinatori sono stati privati. Ho capito, ma c'è una differenza sostanziale. C'è una differenza sostanziale tra chi ha subito quello che ha subito e chi ha procurato quello che ha procurato. Cioè, c'è una... è diversa come cosa, è veramente diversa. Anche la raccolta di firme, ragazzi, non serve a niente. Anche la raccolta di firme non serve assolutamente a nulla. Cioè, anche perché poi la raccolta di firme può avviare l'iter per la grazia, ma la decisione finale compete sempre e solo al Presidente della Repubblica. E io comunque mi fa piacere che il signor Mario Roggero riceva tutta questa solidarietà da parte vostra. Mi fa veramente molto molto piacere, mi fa sperare in una nazione che ancora non ha mandato il cervello all'ammasso. Però la cosa fondamentale è che mi piace ritornare su questo argomento e sottolineare ancora una volta questo argomento. Il signor Mario Roggero ha fatto un qualche cosa che teoricamente ognuno di noi potrebbe fare. Guardate, faccio un esempio, no? Metto due questioni che sono distanti tra di loro, ma ecco perché parlo di parallelo e non di convergenza. Cioè, quando una donna in una fase acuta legata alla sua depressione uccide il figlio, non è una assassina, nel senso che non voleva uccidere il figlio. In quel momento le si è spenta la luce, in quel momento ha perso di vista la realtà, non ha avuto più la percezione della realtà. Cioè, la malattia, la patologia l'ha portata a comportarsi in una maniera che era totalmente estranea alla sua volontà nel momento stesso in cui si comportava da persona lucida, ok? Allora, la nostra mente, e questo vale per tutti, ragazzi, la nostra mente può avere dei blackout. Guarda, io non vi dico che Mario Roggero debba essere premiato con tanto di fanfara dei bersaglieri. Io dico che la vicenda di Mario Roggero andrebbe analizzata con maggiore onestà intellettuale, cosa che non è stato fatto. Dunque, c'è un Invece il nostro ascoltatore mi chiedeva alcuni consigli per vedere qualche posto vicino Roma. Allora, io vicino Roma è una cosa che non so se ci siete, se sicuramente qualcuno c'è stato, ci mancherebbe altro, però è più facilmente raggiungibile, nel senso non ci si mette poi moltissimo. Gitarella. Allora, se sei nella zona nord di Roma, quindi ancora più facilmente raggiungibile, io ti consiglio Calcata, che è questo borgo medievale che è arroccato su uno sperone di tufo, un po' seccame, però comunque ci trovi tante botteghe artistiche, gallerie, scorci suggestivi, un'atmosfera un po' bohemienne, un po' seccame per intendere, e anche molti ristorantini dove si mangia bene. Se invece ti trovi più nella zona sud di Roma, secondo me il borgo più bello dei castelli romani, ma è gusto personale, Nemi, che è famoso per una vista sul lago, a mio avviso, senza paragoni, e con delle ottime fragoline di bosco, e lì si possono fare delle belle passeggiate. Se invece hai la possibilità di andare anche un po' più in là, io te ne dico uno, Sermoneta, che si trova in provincia di Latina, e secondo me è uno dei borghi medievali meglio conservati di tutta la regione. Ti ho dato tre indicazioni per fare tre belle gite. Molti di voi magari conosceranno questi posti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:55 minuti primi e qualche secondo. Oh, non volevo offendere nessuno, Cioè, quando ho parlato dei castelli romani, non ho detto Nemi è bello e gli altri sono monnezza. Ho detto, a mio avviso, Nemi è il... forse, a mio avviso, il più bello, ma nel senso, per più bello intendo il più caratteristico, arroccato, così, anche se a Nemi c'è un microclima, a Nemi fa freddo, cioè a Nemi anche d'estate comunque fa più fresco rispetto ad altri, Rocca di Papa, che è famosa per essere molto molto fredda, però in realtà a Nemi secondo me fa più freddo, questa è la mia idea. Poi certo, se uno deve andare a vivere ai castelli, forse Nemi è non facilmente raggiungibile, quindi ha altri problemi, però a livello proprio di bellezza, per andarci a fare una visita, secondo me è più bella, cioè, però non che gli altri siano brutti, no, però insomma Nemi è, cioè, preferisco, dovendo fare una gita di mezza giornata, andare 3 ore, faccio una gita, preferisco andare a Nemi piuttosto che, dico, a Genzano, per fare un esempio, per dire. E lo so, Sermeneta, ragazzi, c'è anche da camminare, uno va a fare una gita, non è che dice dove posso andare a mettermi in poltrona. Sermeneta c'è un po' da camminare, però è sicuramente, anche Sermeneta è bella, sta in provincia di Latina, un po' più distante, credo che siano, non so, forse una settantina di, poi bisogna vedere da dove parti. Certo che se abiti all'Euro è più facile arrivare a Sermoneta, se abiti alloggiata c'ho già 30 km in più da considerare. Fammi un po' vedere, vabbè, tanti altri messaggi su Mario Rogero. Dice, un consiglio dove si può mangiare una buona paella. Allora, intanto devi andare a Valencia. Cioè, se hai qualche difficoltà ad andare a Valencia perché non ti è proprio comodo, la paella è un piatto difficile, perché allora la paella o è molto buona o è molto cattiva, quindi non è, la paella prevede chiaramente una cottura lunga, cioè ingredienti. Io guarda, ti do la Veranda a Guidonia, un ristorante dove fanno un'ottima paella, l'ho mangiata e ti dico che secondo me, io poi chiaramente ci saranno anche altri posti a Roma, probabilmente ristoranti spagnoli che non conosco, però a parte il fatto che è come andare in Spagna e dici vado a Barcellona e mangio la paella. Barcellona puoi mangiare la paella, cioè sì, la puoi mangiare come puoi mangiare la pizza a Milano, per dire, però insomma, però vi dico, la Veranda a Guidonia secondo me si mangia un'ottima paella, non so il resto, quindi non, però la paella secondo me la fanno in maniera decisamente molto molto buona. E poi ci sono i nazionalisti che, come Umberto dice, alla paella contrappongo il risotto alla pescatora. Guarda, però sono due cose diverse, cioè sono proprio due cose diverse. Non è ottimo il risotto alla pescatora, però sono due piatti diversi. È vero che c'è una base di riso, però sono proprio due piatti diversi come cottura, condimenti. Non è, la paella se è fatta bene è gustosa, cioè piace. Poi è piatto unico, piatto unico. È bello questo messaggio, me lo prendo, Luca, come un complimento. 3 ore sono volate, porca miseria. Ma per uno che lavora in radio e fa una trasmissione parlata di 3 ore e gli dici 3 ore sono volate? Sono volate, ma adesso tocca a Paolo Famiglietti, perché Fabio Martini tornerà in diretta con voi lunedì 27 luglio. Quindi buone ferie a Fabio Martini. Dalle 10 alle 13 Paolo Famiglietti, dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri, dalle 16 alle 20 Andrea Torre. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina toccherà al sottoscritto alle ore 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Prima di salutarvi, un'ascoltatrice mi chiede: Luca, quando ci parli un po' di storia? Chiedete argomenti che volete che vi affronti, e se ne sono a conoscenza ve ne parlerò. A domani alle 7 qui Corveleno Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte e inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centro destra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Le 10 e 4 minuti annunciato da Luca Casciani, che trovate ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 con Paolo Famiglietti, adesso nel prosieguo di questa giornata firmata RTR 99 ti ricordi. E allora per le prossime 3 ore insieme emozioni, ricordi, qualche racconto delle canzoni e anche qualche curiosità. Ad esempio, perché non andarcene nel 1979 in questa mattinata di giovedì a ritrovare un 45 giri che magari abbiamo anche comprato, perché no? È un grande nome della musica italiana, con Che ne sai? C'è Riccardo Fogli.

una sorta di tormentone. Beh, un bel successo nel 1979 per Riccardo Fogli, ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi, con la sua Che ne sai. Che ne sapete di Soul Man? Beh, sapete che è una canzone scritta da Ezra Case e David Porter, e, insomma, la realizzarono negli anni 60 e fu portata al successo dal duo Soul di Sam and Dave. Ebbene, un pezzettino di questo duo, Sam Moore, con Lou Reed, la riprese nel 1986 grazie a questo film che si intitolava proprio Soul Man, che rilanciò ovviamente anche quel genere, quella canzone molto famosa negli anni 60. La ritroviamo proprio qui, questa canzone, su RTR 99, ti ricordi, con Sam e Lou Reed.

0: 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: canzonette.
1: Beh, a dispetto del titolo, è un brano che va avanti da più di 40 anni e con grande successo. Successo discografico, ma successo anche a teatro, visto che poi queste canzoni sono confluite nel musical Peter Pan, che dal bravissimo Manuel Frattini fino al presente continua ad avere tante repliche di successo e quindi anche tanti successi e soldini, come si dice, per Edoardo Bennato. Sono solo canzonette su RTR 99, ti ricordi? Sono le 10 e 18 minuti primi e adesso ci catapultiamo nel 1975, esattamente il 16 luggio di quell'anno, con Gente, questo famoso settimanale di politica, attualità e cultura, che metteva in prima pagina una bellissima foto di Paola Quattrini, mamma, che racconta però la drammatica nascita di sua figlia. Questa bambina è un miracolo, insomma, cosa non si fa per i figli, per metterli al mondo. E poi un'appassionante lettura per l'estate, la vita romanzesca del grande Humphrey Bogart, raccontata dal suo più caro amico. E poi era il 1975 anche di Piange il telefono, parla proprio la bimba Francesca Guadagno, come mi sembrano buffi gli adulti, dice, perché giustamente era piccolina ma già molto, insomma, sotto i riflettori della celebrità in quel 1975. 1975 anche per gli ABBA, qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 10:27, la simpatica e anche di denuncia canzone di Antonello Venditti, Pennasfera, che faceva parte di questo album fortunatissimo del 1975 intitolato Lilli. Non so se lo sapete, ma in alcune canzoni, soprattutto in Lilli, la chitarra a 12 corde è suonata dal fratello di Little Tony, Enrico Ciacci. Dal 1975 al 1998 di Ronan Keating, già leader nei Boyzone con 27 milioni di dischi venduti. In solitaria con questa When You Say Nothing At All su RTR 99, ti ricordi?

0: Teleradio Stereo 92.7. Teleradio Stereo 92.7. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
11: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
10: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
12: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950 anche con 10 anni di garanzia.
12: Auto Import a Roma dal 1957.
14: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
15: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
14: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
15: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
14: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Qualche minuto fa abbiamo parlato di Lilli, album del 1975 di Antonello Venditti. Nello stesso anno arriva un altro album bellissimo, quello di Francesco De Gregori, che si chiama Rimmel e che conteneva questo valzerone Buonanotte Fiorellino. Non diamo la buonanotte ma il buongiorno a tutti voi su RTR 99. Ti ricordi, sottolineando questo 16 luglio 1985, non è ricordato per un singolo evento eccezionale ma per un post Live Aid, questo mega concerto che si tenne, molti di voi lo ricorderanno, a Filadelfia e a Londra contemporaneamente, e che diede ad alcuni artisti, soprattutto a Madonna e Dire Straits, l'opportunità di schizzare in classifica, come Into the Groove di Madonna, che dominò la classifica del Regno Unito e venne certificata anche come disco d'oro in America per il singolo Crazy for You. Ma non da meno i Dire Straits, che con la loro Money for Nothing conquistavano i vertici della Billboard Hot 100, questa prestigiosa ancora al presente classifica americana, con un album molto interessante a livello di singoli. E allora perché non ascoltarcela questa Money for Nothing? Con la musica si può andare tranquillamente indietro nel tempo fino al 1985. Dire Straits qui su RTR 99, ti ricordi?

C'è anche il bip bip finale. Will Coyote, simpatico brano per festeggiare proprio oggi, 16 di luglio, un grande cantautore come Eugenio Finardi che compie gli anni 74, diciamolo sottovoce, ma portati benissimo da questo cantante, da questo cantautore che ci ha regalato e continua a regalarci ancora tantissime emozioni. A proposito di emozione, c'è una canzone che arriva da lontano, dal 1977, scritto da Michael Messer e Linda Creed, interpretato da George Benson, con un successo tiepido che però poi esplose con la versione che ne fece Whitney Houston negli anni 80. Parliamo di The Greatest Love of All. Che ne dite di ascoltarci proprio l'originale di George Benson? In questa mattinata di giovedì, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Su RTR 99 ti ricordi, le canzoni e i ricordi legati al Festival di Sanremo sono nella quotidianità, in questo caso un Sanremo fortunatissimo di canzoni e anche di ascolto, l'edizione 1983 che vide le polemiche di Vasco Rossi, che arrivò penultimo con la sua Vita spericolata, che poi è diventata praticamente una sorta di inno generazionale. E infatti Vasco Rossi, qualcuno lo ricorderà, abbandonò il palco in anticipo, svelando appunto il playback che era in voga in quella edizione. Comunque il Festival di Sanremo 83 fu vinto da Tiziana Rivale, che sbaragliò tutti con una bella voce, bella anche lei, e il brano Sarà quel che sarà. Che cosa vogliamo fare ora? Andare negli anni 60 con un classico del rhythm and blues? Beh, su RTR 99 ti ricordi, tutto è possibile. E allora You Make Me Feel Like a Natural Woman. C'è il 1967 della grande e mai dimenticata Aretha Franklin nel nostro mattino di giovedì.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Qualcuno ricorderà benissimo questo 45 giri di Franco Simone, Tu e così sia. Noi l'abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, con una caratteristica: il 45 giri, almeno il mio, aveva questa dicitura, disco hit shop raccomandato dai rivenditori, come dire, una segnalazione è utile per far vendere un pochino di più al bravo cantautore pugliese. Adesso andiamo all'estero con John Waite e la sua Missing You, con tante cover di successo. Beh, il grande successo di Tina Turner nel 96, la nostra Paola Turci che l'ha riadattata in lingua italiana con il titolo di Mi manchi tu, ma noi andiamo all'originale. 1984, Missing You, arriva John Waite qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport, a Roma, dal 1956.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Yeah.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: quando nasce un amore.
1: Sono tante, tantissime le edizioni del Festival di Sanremo e quindi anche tanta musica che proviene da questo bellissimo appuntamento, da questa kermesse di musica italiana. Nel 1988 c'era anche lei, una sorta di veterana del festival, dove ha lanciato anche i suoi più grandi successi, Anna Oxa con Quando nasce un amore. Allora, sono le 11.14 su RTR 99, ti ricordi? Evidenzio ancora di più l'ora, perché erano proprio le 11 del mattino, in quel 16 luglio 1970, quando atterrava per la prima volta sulla pista dell'aeroporto di Malpensa un jumbo jet Boeing 747. Era il secondo apparecchio acquistato da Alitalia per assicurare i voli da Malpensa ma anche da Fiumicino verso New York. E quindi, oltre che scoprire l'America, che per molti era insomma il viaggio per antonomasia in quel 1970, c'era anche un mezzo che permetteva di farlo in meno tempo. Poi arrivò anche il Concorde, insomma, lo sapete, fino alla storia presente con i vari velivoli, soprattutto dell'Alitalia, o quando si chiamava così. Era proprio il 16 luglio del 1970, come era il 1970 quando ascoltavamo questa canzone di Santana qui su RTR 99, ti ricordi?

su RTR 99, ti ricordi, siamo andati nel 1984 a riscoprire El Niño, questo album di Alberto Fortis. È molto bello risentirlo, però effettivamente un po' capeggiato, un po' messo in ombra da questa canzone che fu radiofonicamente molto molto trasmessa. Svegliati amore con me, c'è una particolarità di questo album che in alcune canzoni Alberto Fortis ha chiamato i cori un certo Maurizio Vandelli, sì, proprio lui, la voce storica dell'Equipe 84, collaborò con il cantautore milanese nell'84 appunto. 1996, ora di scena con l'album Older e con una canzone anche a scopo benefico, infatti tutti i ricavati di questa canzone sono stati devoluti in beneficenza. Lui è George Michael, Jesus to a Child, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Solo uno spray da supermercato.
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Grandissimo artista a 360 gradi, in primis per la sorella Marcella, ma poi insomma collaborazioni importanti, pensiamo a quelle anche più di recente con Adriano Celentano. Gianni Bella direttamente dal 1976 con Non si può morire dentro. Ed è giusto e doveroso il momento per un buon consiglio, ma buono veramente, perché parliamo di Chinottissimo. Eh già, perché sì, non solo in estate, quando abbiamo proprio quella sete, no, da poter appagare, ritornano anche i sapori di una volta. E allora Chinottissimo va proprio in questa direzione. Tra l'altro, per voi e solo per voi, amici di RTR 99, ti ricordi, c'è questa meravigliosa offerta, cioè l'opportunità di comprare 48 bottigliette tra Chinottissimo, Arancissima e Limonissima, che sono appunto questi prodotti meravigliosi, a soli 50 euro compresa la consegna su Roma. E subito per voi ci sono in omaggio 24 bottigliette di Gassosissima. Non ci credete? E allora chiamate subito lo 06 944 28713. Ma lo sapete che non diciamo fandoni assolutamente. E allora vi ripeto l'offerta: 48 bottigliette tra Chinottissimo, Arancissima e Limonissima a 50 euro per voi compresa la consegna su Roma. In omaggio subito 24 bottigliette di Gassosissima. Per scoprire tutti i prodotti e per approfittare anche di questa meravigliosa offerta potete andare sul sito chinottissimo.com, ma vi consiglio di chiamare direttamente lo 06 944 28713. Lo ripeto per maggior correttezza, il numero è lo 06 944 28713. Chinottissimo, un prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi, sono le 11:46 minuti primi fino alle 13 con Paolo Famiglietti, poi arriverà anche Davide Guarnieri. Intanto abbiamo ripercorso l'estate del 1990, ci portavamo dietro un vero e proprio tormentone come Sotto questo sole di Lade di biciclette e Francesco Baccini, e si ballava anche con Bella signora da Varietà, l'album di Gianni Morandi, ma c'era anche questa romantica Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti, proprio da quel 1990. E adesso c'è una filastrocca per bambini, 10 piccoli indiani che poi diventano 9, fino a che non ne resta nessuno, insomma ci sono anche in italiano delle filastrocche così, e quando ne rimanevano 3 di questi indiani, And Then There Were 3, è l'ispirazione per il titolo di questo album fortunatissimo per i Genesis a 3, quindi Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford. Dal 1978 li sentiamo subito i Genesis con Many to Many, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Beh, insomma, ci aveva piacevolmente viziato e abituato la signora della canzone negli anni 80 con i doppi album, e lo ha fatto anche successivamente, ma arrivò nell'84 questo doppio album che si chiamava Catene, che conteneva anche Comincia tu. Mina su RTR 99, ti ricordi? Tra l'altro, in tempi recenti questo doppio vinile è stato ripubblicato in colore cristallo, quindi una ghiotta occasione per tutti i collezionisti della signora della canzone. Da Mina a Dusty Springfield, quindi ancora musica al femminile su RTR 99, ti ricordi? Con I Only Want to Be With You. È il 1963, in questa mattinata, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
3: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
2: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 i contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

direttamente dal 1979, l'album era Ero Zero, capeggiato dal Carrozzone, questa canzone molto molto romantica, e però nei jukebox e nelle discoteche si ballava e si ascoltava anche Baratto. Tra l'altro, canzone che fa parte anche della colonna sonora di Ciao Ni, questo film, questa commedia musicale con protagonista Renato Zero, e le canzoni e di Zerolandia ma anche di Ero Zero, tra cui anche Baratto. 12 e 5 minuti all'orologio di RTR 99, ti ricordi? Parliamo di vacanze? E parliamo anche di dove trascorrere, le brevi o lunghe che siano. A Borgo Petroro, nella campagna di Todi, immerso in questo verde, c'è appunto la sapienza delle maestranze che ha creato tante camere, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche alle suite con spa. C'è l'opportunità di vivere anche la piscina all'aperto con una vista mozzafiato, anche la possibilità di noleggiare delle bici elettriche e fare dei giri appunto nella campagna di Todi, e poi il mangiare. Mamma mia, una sala colazione dove gustare questi prodotti freschi rigorosamente artigianali, la Locanda Petreia, che è il ristorante di Borgo Petroro, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio grazie appunto alle materie prime di sola eccellenza. E poi il parcheggio privato che ci mette anche al sicuro da inutili stress, quelli che ci dà la città ogni giorno. Insomma, per informazioni e prenotazioni potete contattare Borgo Petroro al sito borgopetroro.it oppure direttamente allo 075 99 78543. Ricordate sempre di classificarvi come nostri ascoltatori per avere un trattamento di favore. Borgo Petroro, 075 99 78543. Un consiglio di RTR 99, ti ricordi? And for love's sake, each mistake, oh.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium

0: riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: ma che colpa abbiamo noi?
1: Che colpa abbiamo noi? 45 giri di successo di Shel Shapiro e compagni, Rocks dal 1966, tra l'altro aggiungendo un piccolo suffisso, ma che colpa abbiamo noi, diventa anche un film di successo di Carlo Verdone, che musicalmente si lascia sempre ispirare da questo decennio e anche dal decennio successivo, insomma dagli anni 70. A proposito di anni 70, proprio il 16 luglio del 1974 la celebre Annie Song di John Denver si trovava al terzo posto della prestigiosa classifica americana di Billboard, continuando questa scalata che poi l'avrebbe portata proprio al primo posto della Hot 100, quindi forse devo dire uno dei più grandi successi di John Denver anche in Europa. Nello stesso periodo, proprio in quel 16 luglio del 74, l'album Back Home Again dominava proprio le classifiche americane. E allora possiamo, come dire, non sottolineare una cosa di questo tipo? Assolutamente no. 1974, da ricordare qui su RTR 99 ti ricordi, con una canzone dolcissima, romantica, in questo giovedì 16 di luglio ci sta tutta. Proprio da quel 1974 John Denver e l'indimenticata Annie Song, dedicata proprio alla moglie.

Bello questo disco, ad iniziare dalla copertina originalissima, andate a riscoprire o se l'avete vista in TV sul canale 87, insomma ne vale veramente la pena. Un album curatissimo di Ornella Vanoni, come insomma era solita fare la nostra signora della canzone, in questo caso una canzone scritta da Sergio Bardotti e Ricky Belloni dei New Trolls, Vorrei darti su RTR 99, ti ricordi. Cosa vorrei darvi ora? Un ricordo legato agli anni 90, e ci pensa lui, Bryan Adams dal 1993 con il Please Forgive Me, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi? Still.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Ve la siete canticchiata, avete comprato questo 45 giri, insomma, qualsiasi fosse la vostra posizione nei confronti di splendido o splendente direttore, noi ve l'abbiamo riproposta in questa mattinata di giovedì su RTR 99, ti ricordi? Adesso voliamo nel 1989, luglio di quell'anno, con una copertina dedicata a due grandi del cinema, da Chuck si gira, questo mensile dedicato appunto al mondo del cinema. Indiana Jones colpisce ancora, si parla del nuovo film di Steven Spielberg, ovviamente con protagonista Harrison Ford. E a proposito di grandi protagonisti del cinema, in questo numero di luglio 1989 c'è il ritorno di Marlon Brando, si parla tantissimo di Marco Risi con una speciale e unica intervista realizzata proprio da Chuck, e poi naturalmente tutte le rubriche, comprese quelle dell'home video, quindi la classifica delle videocassette più viste, più noleggiate in quel periodo, proprio nel 1989. Il 1989 è anche una svolta per Donna Summer, che passa dalla disco classica alla dance elettronica di This Time I Know It's For Real. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Ligabue e la sua lunga storia nel rock italiano, con tantissimi successi, tra cui anche questo che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi. Ancora una manciata di minuti con Paolo Famiglietti, poi arriverà anche David Guarnieri e dalle 16 in poi ritornerà anche la voce di Andrea Torre. Adesso invece diamo voce ad Al Green, che in Italia in realtà non è molto conosciuto e come autore ma anche come cantante, però insomma la sua Let's Stay Together è stata ripresa più volte con successo. La ritroviamo in questa mattinata di giovedì su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Maschi di Gianna Nannini, il 1987, sottolineato da questa bella canzone che ci porta al momento dei saluti anche per questo giovedì 16 di luglio. Saluti per Paolo Famiglietti, ma ci sono quelli iniziali tra pochissimo di Davide Guarnieri, che vi terrà compagnia su RTR 99, ti ricordi, fino alle 16, e poi arriverà come di consueto Andrea Torre tra le 16 e le 20. Noi torniamo domani mattina alle 10 a darci il buongiorno e anche il buon appetito, visto che arriviamo intorno all'una, ma intanto vi lascio con i Coasters dal 1958. Da Paolo Famiglietti, buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

eccoci qui dopo la divertente Yakity Yak dei Coasters. 13 e 2 minuti primi, RTR 99. Ti ricordi, ciao da David Guarnieri. Saremo insieme fino alle ore 16 con della musica fantastica per tutti i gusti. Davvero sarà così. E non è una promessa da marinaio, anche perché io non sono un marinaio. Assolutamente no. Iniziamo con chi? Con Pino Daniele.

Sound inconfondibile per Pino Daniele, il suo secondo album intitolato così, Pino Daniele, appunto, dopo Terra Mia, che fu questo clamoroso debutto di così con tanto di consenso di critica e anche un po' di pubblico, ma soprattutto dal 79 con questo 33 giri eponimo che conteneva la famosissima Io so pazzo, ma anche questa Io sto vicino a te è anche molto bella. L'astro del cantautore napoletano si afferma definitivamente per poi proseguire naturalmente fino alla sua prematura scomparsa. E adesso un'altra voce, anche questa naturalmente, se vogliamo, vicina allo stile americaneggiante di Pino Daniele. Beh, lui americano davvero lo era. Bill Withers, Oh Yeah, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Franco Battiato su RTR 99, ti ricordi, con Cucurù Cucù dall'album La voce del padrone, luglio 1972. Si parla di gossip. Dopo le clamorose nozze avvenute improvvisamente il 2 di febbraio, appunto, di 54 anni fa, tra Patti Pravo e suo marito, l'arredatore romano Franco Baldieri, questa storia sarebbe, parlando di luglio 72, già finita, già al capolinea. I due vivrebbero di fatto separati, lui a Roma e lei a Milano, e non si incontrerebbero da giorni, addirittura intere settimane, mentre più assidua al fianco della cantante veneziana la presenza del giovane arrangiatore e music maker italo-americano Bill Conti, che poi conosciamo benissimo anche per la colonna sonora di Rocky, anche premio Oscar per The Right Stuff. E effettivamente questo matrimonio durò come neve al sole. Ecco, a proposito di sole e di caldo, ci trasferiamo, per dire, in America con gli America, da Homecoming, l'album del 72, che ci propone Ventura Highway su RTR 99, ti ricordi?

TR99, ti ricordi questa canzone di Gianni Morandi? Ci porta alle 13 e 24 minuti primi, firmata da Mimmo Cavallo ed intitolata Mi Manchi. Tra l'altro, oltre ad essere pubblicata nell'album Immagine Italiana dell'84, questo motivo ebbe anche l'onore di apparire sul lato B di un singolo che riportò Morandi in classifica tra l'84 e l'85, intitolato Nel silenzio splende. A proposito di album fortunati, semplicissimo titolo, Duran Duran, ma anche conosciuto con una sorta di sottotitolo, The Wedding Album, e questa è la famosissima canzone che venne scelta come singolo, Ordinary World, su RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi? Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Borgo Petrolio. Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello del

0: fondo il no.
1: Lucio Dalla su RTR 99, ti ricordi con Com'è profondo il mare. Sono le 13:38, minuti primi di questo caldo 16 di luglio. Andiamo un po' a vedere cosa successe nel luglio del 1980 attraverso una classifica, ma non di vendita, in questo caso di gradimento, di un insindacabile Renzo Arbore, la classifica da lui stilata settimana per il Corriere della Sera. Il buon Arbore titola "Tornano alla ribalta i vecchi del rock", con una top 10 naturalmente composta da 10 LP del periodo, evidentemente graditi a Arbore, che insomma di musica ha sempre avuto, no, un gran gusto, ha sempre toccato questo tema con grande efficacia. Beh, notiamo la presenza in quinta posizione del disco Against the Wind di Bob Seger, al numero 4 Uprising di Bob Marley and the Wailers, al numero 3 Me, Myself di John Armatrading, al numero 2 Saved di Bob Dylan e al primo posto gli eterni Rolling Stones con Emotional Rescue. E beh, insomma, i vecchi del rock sono rappresentati in questo caso anche con qualche giovane presenza, naturalmente tipo John Armatrading, per carità. In questo caso un giovane Bruce Springsteen ci permette di restare nel 1980 con il suo doppio album The River e ascoltiamo il primo singolo estratto, sia Hungry Heart. Su RTR 99, ti ricordi?

Partecipazione di Vasco Rossi con la citazione di Vita Spericolata, la celebre Quattro Amici di Gino Paoli, canzone che trionfò al Festival Bar del 1991 e che permise all'amatissimo cantautore genovese di piazzarsi proprio nell'estate 91, proprio nel mese di luglio, al numero uno con l'album Matto come un gatto. A proposito di album, a proposito di classifica, questa volta è davvero la classifica di vendita statunitense del 16 luglio 1970. Al quinto posto l'album Self-Portrait Bob Dylan, al numero 4 ABC dei Jackson 5, numero 3 Paul McCartney con McCartney, numero 2 i Beatles con Let It Be, al primo posto la colonna sonora di Woodstock 1970 e in posizione numero 19 Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel su RTR 99, ti ricordi?

0: rtr99.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Un salto nel blu con Zucchero, A Wonderful World, disco fortunatissimo, l'ennesimo, il più venduto dell'intero anno 1989 in Italia, e parliamo di Oro, Incenso e Birra del bluesman emiliano. Adesso dall'Emilia ci trasferiamo a Napoli con il 1898, anno di composizione della strafamosa O Sole Mio di Edoardo Di Capua. Poi la canzone è stata incisa da tantissimi artisti e, come ben sappiamo, nel 1960 venne reinterpretata dal re del rock and roll Elvis Presley dopo il periodo militare, lo conosciamo benissimo, in Germania. Elvis si ispirò alla versione di Mario Lanza, ma ancor di più a quella melodico moderna di Tony Martin nel 49, l'ha incisa con il titolo di There's No Tomorrow. In questo caso il testo cambia un po' e diventa It's Now or Never. Eccola a voi Elvis Presley su RTR 99, ti ricordi?

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Michel Fugain nelle Big Bazaar, bellissima canzone del 1972, lanciata ovviamente in lingua francese nello stesso anno con il titolo di Une belle histoire. E con questo motivo il cantautore francese transalpino si aggiudicò la gondola d'oro alla mostra internazionale di musica leggera di Venezia di quell'anno. Naturalmente il testo italiano di questa canzone venne scritto da Franco Califano, poi la canzone ritornò di moda, diciamo così, ad essere famosa nel 90 quando venne ripresa efficacemente da Mina, che l'ha inclusa all'interno del suo doppio album intitolato Ti conosco mascherina, poi cantata anche dai Delta V, eccetera eccetera eccetera. Le belle canzoni alla fine non tramontano mai, come la musica dei Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
2: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
2: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Vivi su RTR 99, ti ricordi la voce di Gianni Togni, anno 1982. 1979, 16 di luglio, un lunedì, andiamo a vedere che cosa offrì il palinsesto televisivo. Per esempio, di pomeriggio, cosa trasmise la TV? Rete 1 Rai, alle ore 19:20, un telefilm della serie Tarzan, ossia Tarzan e i trafficanti d'armi, con Ron Eli, per la regia di Alex Nicol. Invece la Rete 2, alle 19:10, un appuntamento con Buonasera con Noi Supereroi, precisamente con Atlas, Ufrobo, Goldrake, che insomma tutti i suoi amici, e Superman, quindi Giappone contro Stati Uniti, come fosse una partita dei mondiali, tanto per citare qualcosa che ancora così ha bisogno di conoscere il vincitore. Lo sapremo naturalmente domenica sera, parlando di mondiali. Adesso invece una cantante famosa in tutto il mondo, giustamente, Dionne Warwick, 1979, I'll Never Love This Way Again, RTR 99. Ti ricordi?

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo

Loredana Bertè, meglio libera, dopo il successo di Sei bellissima del 1975 arrivò un anno dopo questa canzone altrettanto fortunata. RTR 99, ti ricordi, andiamo nell'anno 1993, polemiche che riguardano Sting, per meglio dire il suo concerto a Catanzaro. Sting perde la Calabria perde Sting. Il questore di Catanzaro emette un'ordinanza che vieta lo svolgimento nello stadio cittadino nel concerto appunto del luglio 1993. Per il questore la star internazionale è la Cassazione del rock, ma induce alla violenza, con tanto di documento che parla di folla disposta ad autoesaltarsi in una sorta di contagio collettivo che annulla i freni inibitori. Vabbè, allora ascoltiamo la canzone, che forse è meglio, dall'album 10 Summoner Tales, If I Ever Lose My Faith in You. RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

con Fausto Leali siamo ritornati indietro di 50 anni tondi tondi su RTR 99, ti ricordi Io camminerò, la canzone firmata da Umberto Tozzi e da Giancarlo Bigazzi, portata proprio al successo dal cantante bresciano nell'estate del 1976. E veniamo all'attualità, cari e carissimi amici ed amiche, perché vi parlo di una cosa molto importante, ossia di Casanova. Da Casanova Infissi troverete tutto ciò che serve per dare valore alla vostra casa: finestre, vetrate panoramiche, porte e portoni blindati, porte in massello, zanzariere, persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo, pergotenda, eccetera, eccetera, eccetera. Casanova è una realtà nata nel 1970 e guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi, con un personale assolutamente specializzato e competente. Oggi vi aspetta un'offerta davvero imperdibile: la porta nuvola bianca, elegante, oppure la porta linea, essenziale, pensate per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Sono già qui, pronte per entrare nei vostri spazi a soli 235 euro più IVA, 235 euro più IVA. Casanova Infissi, dove vi aspetta? Ve lo dico subito: a Fiumicino, in via della Scafa numero 374. Fiumicino, via della Scafa numero 374. Per informazioni chiamate direttamente lo 06 6502 5262, lo ripeto, 06 6502 5262, oppure potrete visitare il sito internet Casanova Infissi. Mi raccomando, Casanova by Tiburzi Infissi per la vita. Un suggerimento di RTR 99. Ti ricordi?

Dieci piccoli indiani, Mattia Bazar, dall'album Melò 1987, in questo pomeriggio di luglio su RTR 99. Ti ricordi ovviamente il titolo ispirato al celebratissimo romanzo di Agatha Christie del 1939, e tra l'altro il romanzo giallo più venduto nella storia proprio della, proprio del genere letterario, e addirittura l'11° libro più venduto anche in questo caso nella classifica dei best seller più acquistati fino ai nostri giorni. Insomma, mi sembra davvero straordinaria la grandissima scrittrice, che ricordiamo sempre con piacere come la regina assoluta del genere. E adesso, i Doobie Brothers, cambiamo scenario, il 1973, con Long Train Running, un brano filmato e cantato dal leader della band Tom Johnston, che aveva tra i suoi componenti anche Michael McDonald, assolutamente. Eccolo qui, Long Train Running su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

99, ti ricordi Festival di Sanremo oggi? Se non era la prima canzone legata alla kermesse festivaliera, almeno tra quelle che vi ho annunciato. Gli stadio, allo stadio, prima partecipazione per il gruppo bolognese, con la canzone firmata per quello che riguarda la parte musicale da Gaetano Curreri, il leader di questa formazione. Il testo invece di Luca Carboni. La canzone si piazzò ventesima e ultima con 54.760 voti, la prima edizione legata al periodo con le preferenze degli italiani espresse attraverso le schedine voto, le cartoline del Totip. Restiamo sempre in tema gruppo con i Beach Boys, una dimensione assolutamente vacanziera. Surfing Safari su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera la legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una rimasta lievemente ferita. Sport, sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di 2 blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La voce di Lucio Battisti ci ha tenuto compagnia con la solita classe, con la solita autorevolezza. Prendila così nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Brano di apertura di un disco che conosciamo tutti praticamente, ossia Una donna per amico. E dal 1977 al 1988, il 16 di luglio, viene resa nota la composizione del cast per una edizione fantastica di Human Rights, il grande concerto per naturalmente i diritti umani, una manifestazione con tantissime star.

l'anno 1988 come ospiti d'onore per cantare la canzone che ora sto per proporvi. L'album era The Seventh One e questo è il singolo Stop Loving You su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sanremo è sempre Sanremo, tanto più qui ad RTR 99 ti ricordi con Raff, la sua prima partecipazione nella kermesse festivaliera, appunto avvenuta nel 1988, festival che abbiamo citato poco fa ascoltando i Toto, Inevitabile follia, naturalmente cofirmata con Giancarlo Bigazzi. 1976, la Radio Rai festeggia i 10 anni dalla nascita di uno dei suoi programmi più famosi, ossia Gran Varietà, lo storico show domenicale del secondo programma Rai che nacque il 4 di luglio del 1966. E dopo 10 anni un grande cast lo festeggia, per l'appunto, a condurre Johnny Dorelli, affiancato da Gianrico Tedeschi, Catherine Spack, Monica Vitti, Nino Manfredi e, per quel che riguarda la parte musicale, la vedette è Mina. Una curiosità: Nino Manfredi propone una serie di consigli pratici alle donne sul come liberarsi del marito, attingendo naturalmente al notissimo libro di Antonio Amurri, Come ammazzare il marito. Antonio Amurri è autore dei testi, chiaramente con Dino Verde. Poi gli immancabili duetti musicali tra Mina e Johnny Dorelli e le canzoni naturalmente della cantante di Cremona. Ma da Gran Varietà ci trasferiamo a, diciamo, nel Regno Unito con Elton John, uno dei suoi dischi più famosi, una delle sue canzoni più belle, Sorry Seems to Be the Hardest Word, 1976 su RTR 99, ti ricordi?

tieni il tempo, mi raccomando, RTR 99, ti ricordi con gli 883, con Max Pezzali, questo album intitolato La donna, il sogno, il grande incubo, questo è il singolo che fece vincere a Pezzali per la seconda volta il Festival Bar dopo il trionfo del 1993 con North, Sud, Ovest, Est. E dal 1995 ci trasferiamo nel 1988, oggi devo dire l'abbiamo citato varie volte. Beh, sono tante le canzoni famose di quell'anno. Un giro del mondo, esatto, canzone registrata a Miami ma con un video girato a Puerto Rico. Ebbene sì, per i Pet Shop Boys, un brano con influenze latine che si chiama Domino Dancing. L'album era Introspective, il terzo album per i Pet Shop Boys, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Riccardo Cocciante su RTR 99, ti ricordi, con Margherita. E dal 76 di Cocciante torniamo indietro di 6 anni, 16 di luglio del 1970. Ebbene sì, per gli amanti della TV, una serata thrilling. Dopo 11 settimane termina l'era Longari. Ebbene sì, la celebre campionessa Giuliana Longari del Rischia Tutto, ovviamente condotto a Mike Buongiorno, e chiude il suo ciclo nei panni, nelle vesti di campionessa, presentandosi per l'ennesima volta sulla storia romana. La signora Longari viene sfidata da Ettore Franco Stefini di Novara, che si presenta sulla pittura rinascimentale, e da Giuliana Buorivan di Como, che si presenta sulla letteratura greca. E la signora Buorivan le sfilerà il titolo, esatto, diventando campionessa. Ma l'era Longari, devo dire, resta tuttora mitica, mentre di questa signora Buorivan non resta praticamente che un vago ricordo, essendosi tra l'altro fermata a due sole puntate vinte. E vabbè, questo succede a sfidare il mito. 1970, Ike e Tina Turner nella cover dei Creedence Clearwater Revival di Proud Mary su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet.
7: Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

La voce di Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, brano vincente a Sanremo nel 1982, ci porta alla conclusione di questa prima parte del pomeriggio musicale targato RTR 99. Ti ricordi? Naturalmente il corso del pomeriggio proseguirà con Andrea Torre e la sua trasmissione che vi porterà dritti dritti alle ore 20 con tante altre belle proposte che Andrea vi enuncerà di volta in volta. Noi ci ritroveremo domani a partire dalle 13, mi raccomando, vi lascio con The Voice, Frank Sinatra, chi meglio di lui? Beh, canzone straordinaria intitolata My Way, insomma, miglior chiusura non poteva davvero esserci. Ciao a tutti, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, a domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina morto folgorato mentre era al lavoro a Monte Santo Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: RTR 99 ti ricordi, 16:02, giovedì 16 luglio. Io rinnovo i complimenti a David Guarnieri, il grande punto di riferimento, quello che quel mio amico che vi racconta e ci racconta gli anni del jukebox di RTR 99 ti ricordi. Complimenti per la chiusura, la canzone mia oggi, la canzone mia, la canzone che ho intonato avvicinandomi agli studi di RTR 99 ti ricordi. Tra me e me dicevo, and now the end is near. Ho rischiato di non arrivare a meta, eh?

eccoci subito accontentati, accontento me stesso e spero di accontentare di riflesso anche voi. Se ci pensate, questa è la nostra sigla, la modalità Torre Terapia Tropical Edition, suona quasi come Tropicana, ma soprattutto è la nostra modalità, perché noi a quest'ora su RTR 99 ti ricordi, nonostante siano successe cose che ci hanno anche un po' appesantito nel corso della giornata, a me il caldo, giuro che arrivando a Via Icilio 12 le mie penultime parole sono state, anzi le ultime parole prima di entrare e riuscire a conquistare l'ingresso di questa meravigliosa radio sono state: "And now the end is near". Stavo pensando proprio a questo testo meraviglioso che Polanco ha scritto per Frank Sinatra. Oggi veramente ho rischiato di non arrivare. Ingresso in radio paonazzo, completamente bagnato ovunque, quantunque, e l'impatto con un'aria condizionata che ha refrigerato a dovere i nostri studi, quindi si passa dalla modalità colpo di caldo al rischio per la polmonite. Ma va bene così, non c'è problema, perché noi a quest'ora, nonostante il mondo sia in modalità autodistruzione, facciamo come raccontava e cantava il gruppo italiano. Ce ne freghiamo altamente delle più o meno metaforiche eruzioni, esplosioni, catastrofi, terremoti, alluvioni, inondazioni, perché andiamo in una zona dove tutto questo non ci riguarda, andiamo in mare aperto, abbiamo mollato gli ormeggi, siamo pronti per la nostra navigazione quotidiana. Questo programma si chiama Torre 99, vale a dire sottotitolo Torre Terapia, Tropical Edition, che è un altro sottotitolo in questa fase particolarmente interessante per molti, agognata da moltissime persone l'estate, per alcuni altri invece è un po' motivo e foriera di una serie di piccole difficoltà, ma le supereremo anche oggi. Quindi Tropicana, fregarcene di tutto e di tutti, entrare proprio a gamba tesa nel girone degli ignavi è quello che abbiamo scelto di fare ogni pomeriggio dalle 16 alle 20. Poi alle 20 se ne riparla. L'importante adesso è riuscire da adesso in poi a smaltire tutte le tossine più o meno chimiche accumulate nel corso della prima parte di questa giornata di giovedì 16 luglio. Andiamo al 1976, amici e amiche all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi? Mi presento, sono Andrea Torre, è bello ritrovarvi anche questo giovedì. Andiamo al 1976. L'anno in cui i fratelli Jackson escono dalla Motown che l'aveva lanciati e firmano con la CBS. In particolare vengono affidati a una sottolabel della CBS che è la Epic Records. Sono costretti a cambiare il nome, pubblicano quindi come The Jacksons questo loro primo singolo, questo primo 45 giri della nuova fase della vita artistica di questi grandissimi musicisti. Si intitola Enjoy Yourself.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

no, mentre andava sotto il segno dei pesci, trascinati da una batterista fortissima, che è mio amico, si chiamava, dopo non c'è più, Marcello Vento. Sotto il segno dei pesci, è sempre la solita storia, siamo sempre lì, siamo sempre qui a RTR 99, ti ricordi, a quest'ora del pomeriggio a raccontare la disillusione e quindi il grandissimo impegno che ci ha portati anche a perdere un po' il filo del ragionamento delle cose importanti della vita. Abbiamo litigato, ci siamo anche sparati negli anni 70, sono stati anni molto molto duri, ma alla fine ci rendiamo conto, alla fine di questa strada, che avevamo solamente bisogno d'amore. Ma che meraviglia, canzone importantissima, il racconto della storia dell'Italia di quegli anni lì, degli anni 70, che ho sempre piacere nel ricordare, augurandomi ovviamente che anche voi vi riconosciate in questi ricordi. Del resto la nostra età comune dovrebbe aver mantenuto, dovrebbe indicare soprattutto il fatto che quegli anni li abbiamo vissuti, chi più chi meno coinvolto, però insomma anche di riflesso tante cose purtroppo le abbiamo vissute. Andiamo al 1980, un film che per me è un punto di riferimento, torna spesso e volentieri nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Mrs. Murphy gestisce una tavola calda insieme al marito, un grandissimo chitarrista che si chiama Matt Guitar Murphy. Un giorno entrano in questa tavola calda Jake and Elwood Blues, i Blues Brothers, e chiedono a Matt Murphy di unirsi a loro per la famosa missione Per conto di Dio. Ed è lì che, con la sua parannanza e soprattutto la grandissima grinta, sua moglie, la signora Murphy, gli dice di pensarci bene, anzi glielo canta.

canta Aretha Franklin, parla, il suo modo di parlare, il canto, insomma, canta, dice tutte queste cose il marito, e il marito alla fine di questa performance cosa fa? In religioso silenzio, perché noi mariti siamo arrivati, costruiamo nell'arco degli anni, come parlavo con Noemi da Monte, da Monfalcone, e una grandissima corazza di saggezza. La saggezza ci porta ad essere silenziosi, quindi le nostre signore ci parlano, ci dicono tante cose e noi rimaniamo in religioso silenzio, e lui in silenzio si tolse quella parandanza e seguì i fratelli Jake and Elwood Blues, prese la sua chitarra e andò a partecipare a questa missione per conto di Dio. C'era veramente tutto anche in quei tre minuti estratti da quella pellicola meravigliosa che rimane ancora oggi, e così come era allora quando uscì nel 1980 i Blues Brothers. 16:26 adesso, andiamo al 1997. Ricordiamoci un po' di freschezza grazie anche al contributo di Samuele Bersani. Questo è Coccodrilli.

0: la carriola dove va?
1: Atmosfera emiliano-romagnola. Ecco, Samuele Bersani è inevitabile, insomma. Primo singolo estratto dal suo terzo album in studio, quello che si chiamava come lui, Samuele Bersani. Grande musica, grandi arrangiamenti, grandi testi, grande freschezza. Teniamolo alto il nostro livello di freschezza andando al singolo con il quale esordì Michael Bublé nel 2003. Ma era una cover, era una reinterpretazione di una canzone incisa dal suo autore nel 1970. Il suo autore è Van Morrison.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Yeah.

meglio dell'originale. Questo dobbiamo dircelo ancora una volta in faccia, vis-à-vis, in TV. Insomma, RTR 99 ti ricordi vi ha portati questo giovedì alle 16:40 al 1969, dove Malle reinterpretava meravigliosamente i Bee Gees. Nel 1977 invece gli Status Quo reinterpretano un pezzo di John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival, Rockin' All Over the World. Oh, here we go.

questa la conoscevate? Beh, inutile dirvi che in Inghilterra e negli Stati Uniti è stato un grandissimo successo, sia nella versione di Joe Fogerty, ma anche in questo remake degli Status Quo due anni dopo, 1977. Quindi all'estero è la classica canzone che quando passa alla radio viene cantata, se si è in auto, magari anche in modalità cabrio, quindi con il vento che ti scompiglia i capelli, alzi il volume e ti vengono in mente quei film americani dove parte la canzone alla radio e i protagonisti se la cantano a squarciagola, magari costeggiando un bel litorale, perché no, perché no? Però magari in Italia è meno conosciuta e quindi anche meno facile che possa essere cantata. Vi do io una canzone da cantare adesso. Ve la dà il vostro capitano su RTR 99, ti ricordi? Perché la torre terapia è anche una serie di colpi di tacco che vengono sferrati nell'arco di queste 4 ore che ci vedono insieme ogni pomeriggio dalle 16 alle 20. La matita è quella di Go Nakai. Go Nakai è il mito degli anime giapponesi. E questa serie fu trasmessa per la prima volta, vi dico anche l'ora, alle 18:45 del 4 aprile 1978 sulla Rete 2.

sonora creata con l'intelligenza artificiale, ma i tempi erano da musicisti veri, eh? L'avete cantata o no? Impossibile astenersi, secondo me, impossibile astenersi. 1978, ma chi erano i musicisti? Chi erano questo gruppo chiamato, denominato Actarus? Chi erano questi Actarus? E torna lui protagonista. L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti di Torre 99. Vince Tempera con le parole di Luigi Albertelli. A quanto pare fu lui a strillare alabarda spaziale. Questo raccontano e narrano le leggende, perché poi non c'è stata mai una conferma definitiva. Ma il gruppo da chi era composto? Chi erano gli Actarus che suonavano così meravigliosamente? Erano Vince Tempera, ovviamente, Massimo Luca e Ares Tavolazzi. Poi di tutti questi nomi andate voi a cercare i riferimenti, insomma, sono musicisti pazzeschi. Julius Farmer, Ella De Bandini, René Mantegna. Ma le voci che si alternavano, alle volte cantava uno, alle volte cantava un altro. Però il coro era composto da Fabio Concato, Michel Tadini, che era la voce principale appunto di Goldrake, Dominique Rigazzoni, Giampiero Scusselle, diretti da Paola Orlandi. Questi erano gli Actarus. Questo è un momento molto importante da rivalutare assolutamente della produzione musicale discografica italiana. Viva l'arte musicale in tutti i modi in cui si presenta, in cui si manifesta, in cui arriva alle nostre orecchie, riuscendo a penetrare spesso anche oltre le orecchie, andando fino al nostro cuoricino. C'era invece chi nel 1973 provava a sondare i segreti della propria mente, del cervello, insomma. Era uno che lo fece anche utilizzando delle sostanze che favorivano. In questo caso però no, la canzone parlava di altro. C'è John Lennon.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

cosa c'è di più fresco della voglia alla pazzia? Questa pienezza musicale che è stata realizzata con pochissimi strumenti. Non serve metterci tanto dentro alle volte. Ce lo confermarono loro con questa grandissima operazione, quindi sicuramente le voci di Ornella, Toquinho e Vinicius de Moraes, ma poi una chitarra, un basso, una batteria, un bel supporto di cori ed è fatto l'arrangiamento. Beh, insomma, non è così facile, bisognava chiamare a bordo ovviamente dei musicisti brasiliani originali, perché per dare il tocco vero del samba e della bossa nova devono venire assolutamente lì, devono arrivare assolutamente dal Brasile. Che bello! Vi sentite un pochino più freschi da quando abbiamo iniziato? Io assolutamente sì. C'entra un po' ovviamente l'impianto di aria confezionata che sta spingendo al massimo, ma credo che anche la musica stia giocando il suo ruolo molto importante. Cerchiamo di costruirle in modo che non sia troppo pesante, insomma, che la radio non appesantisca una situazione che lo è per tanti motivi di temperatura, ma magari di un mondo che, come dicevamo, dal quale siamo lontani, abbiamo ormai raggiunto il mare aperto, un mondo in modalità pressoché di autodistruzione. Non ci piace, noi siamo qui a bearci tra la grande musica, la più grande musica di sempre. E a proposito, bentornati allo Spencer Davis Group.

0: musicisti italiani ascoltavano questi dischi che venivano dall'estero in quegli anni 60 e avevano individuato quel suono meraviglioso dell'Hammond, Hammond B3, che suonava l'autore di questo pezzo, Stevie Winwood, un componente fondamentale dello Spencer Davis Group, composto da Spencer Davis, Stevie Winwood, il fratello Muff Winwood alla batteria, Pete York. A proposito di rivisitazioni, è una canzone che è stata rivisitata più volte, se vogliamo unire due puntini, persino dai Blues Brothers in una mitologica apparizione in un posto dove gli astanti aspettavano degli artisti di country e invece si esibirono loro. Naturalmente la reazione fu la classica reazione americana, con le lattine, le bottiglie lanciate contro la rete che separava gli interpreti, i musicisti dal pubblico, perché si usava così, insomma. Il posto era il Bob's Burger. 17:02, abbiamo parlato di un 45 giri di Renato un paio di giorni fa, forse proprio ieri pomeriggio, dove io ho sempre preferito il lato B, che era Madame, però il lato A, riascoltato e con particolare attenzione oggi, soprattutto la parte del testo, ha sempre un suo gran perché.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

dicono solo mi piace questa canzone oggi, persino mi commuove, eh sì, e riconoscersi in un testo, inizi come garzone del droghiere, come metafora ovviamente, con piccoli lavoretti, poi entri nel mondo del lavoro, riesci a toglierti le tue soddisfazioni pratiche, riesci a acquistare una macchina, un mezzo di trasporto, riesci a mettere su famiglia, riesci anche a riempire il frigorifero, riesci magari anche ad acquistare una casa e poi a un certo punto ti rendi conto che sebbene tu sia soddisfatto della tua vita lavorativa, perché alcuni lavori sono particolarmente appaganti, è stato il caso, è la mia storia, io ho fatto dei lavori enormemente appaganti, ti rendi conto che devi pagare un prezzo perché il tempo lo hai dedicato a questa tua soddisfazione e magari lo hai sottratto a quelle altre cose che avevi costruito in termini umani, non in termini di cose fisiche, insomma, ecco, la famiglia, gli affetti, e allora ti ritrovi a fare delle scelte. Ecco, io qualche anno fa ho operato questa scelta proprio perché le cose vanno esattamente come le ha raccontate meravigliosamente Renato Zero. Ma che bello. 17:07, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Questa linea da ballare di Rolling Stones, voluta prettamente da Mick Jagger, ma poi accettata giustamente da tutto il gruppo, li portò anche a incidere Star

0: 92276 63.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Il sospiro accompagna sempre qualsiasi interpretazione di Marcella Bella. Noi maschietti, è vero, siamo malati, abbiamo una cosa, molti di noi almeno ce l'hanno, una cosa fissa in testa, però poi lei mi arriva in questa copertina dove ammicca, e sì, era molto ammiccante nella copertina di Senza un briciolo di testa, la nostra amatissima Marcella Bella. E a quel punto, insomma, anche se volessimo rigare dritti, è inevitabile che una grossa emozione arrivi a riscaldarci il cuore e anche un po' ad arrossarci le gote. Che meraviglia! 17:17, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, siamo in navigazione. E io non uso moltissimo, anzi quasi per niente, li ho, ma non sono presente praticamente mai sui social principali, su Facebook e su Instagram. Su X mi do invece parecchio da fare, ma social, diciamo, un po' differente rispetto agli altri, dove si condividono musiche, pensieri, anche naturalmente temi piuttosto seri. E quindi chiedo scusa a tantissime persone che mi chiedono l'amicizia, mi scrivono. Io è capace che risponda a un messaggio su Messenger anche a distanza di 2 settimane, a volte anche di 1 mese. Quindi questo mi scuso subito in premessa. Ma l'altro giorno ho ritrovato un video meraviglioso che ho voluto condividere con gli amici, la grande famiglia di 5.000 persone che ho proprio sul social Facebook. Ho ritrovato il video in cui fu filmata la modalità in cui Barry Gibb creò l'effetto del boom in questa canzone, mettendo le mani a coppa davanti al microfono, che poteva essere una leggenda metropolitana. Però c'è il video, proprio il video di quella sessione, quando si ritrovarono tutti insieme e dopo una serie di tentativi uscì fuori il boato, quello definitivo. Sto parlando di Tragedy e questa è RTR 99. Ti ricordi?

0: tecnica utilizzata moltissimo negli anni successivi per creare l'effetto della batteria, del basso con la voce attaccati, appiccicati al microfono, il beatbox. Forse i primi sono stati probabilmente i Bee Gees, il primo è stato veramente Barry Gibb. L'unico tema della tragedia che possiamo affrontare qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, è il riferimento musicale dei Bee Gees, eventualmente tragedie d'amore. È per questo che ci scolleghiamo dalla terraferma ogni pomeriggio dalle 16 e entriamo in questo viaggio virtuale tutti insieme, anche perché se apriamo un sito qualsiasi di uno dei giornali principali italiani, adesso lo apro su quello più importante, più conosciuto, non faccio nome, avete capito, Ponte Morandi, la sentenza sul crollo, poi i franchi tiratori per le votazioni sulla legge elettorale, e ancora abbiamo Roger, il problema del gioielliere Rogero, insomma, ma soprattutto Invalsi. Sto leggendo così e sto scrollando su questa prima pagina del Corriere della Sera, l'ho detto, Invalsi all'elementare, un bimbo su tre non è a livello base in matematica. Io mi preoccuperei più che della matematica, dell'italiano, leggendo in giro, proprio frequentando anche così poco i social, il problema credo che sia più che altro l'italiano. Poi la matematica, per quanto mi riguarda, viene assolutamente in subordine. Ecco, richiudo questo sito perché rientro nella nostra modalità, che è quella che ci consente di rifiatare un pochettino, respirare, tornare a respirare, perché noi mettiamo in circolo il nostro amore qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Cercare

tutto crolla, solamente l'amore donato resta vero. Allora non tenerlo chiuso questo amore, non aspettare il momento giusto, perché se non gira l'amore si spegne, se resta fermo marcisce.

anche questa epoca è molto difficile da vivere. L'amore che noi intendiamo anche ovviamente in senso fisico e in questa direzione, la sublimazione sicuramente, sono le canzoni di Shade.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import a Roma dal 1957.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

sempre il momento giusto per commuoversi, per emozionarsi, per riempire il cuore con queste canzoni, ma anche tramite il nostro WhatsApp. Fatemi salutare Miriam. Che bello vederti, che bello vederti davanti alla televisione. Siamo nell'ambito della famiglia, insomma. Abbiamo un nipote che si chiama Nicolò che ci ha fatto la spia. Io questa cosa già la sapevo. Io comunque porto i tuoi saluti, lo faccio, Miriam, a quella ragazza ormai quasi settantenne. Tu sai benissimo a chi io mi stia riferendo in questo momento. Veramente bello vederti, guarda, te lo voglio dire proprio di fronte alla telecamera. Che bei momenti abbiamo passato insieme. Ma ci ritroveremo naturalmente, una cenetta, un pranzetto, bisogna assolutamente organizzarlo. E adesso, fuori dall'angolo dedicato alla commozione, torniamo a ballare ancora una volta con Peter Gabriel.

99, ti ricordi? Aveva lasciato il gruppo, ha lasciato i Genesis, aveva iniziato tutta una sua strada molto sperimentale. I fan di Genesis avevano apprezzato molto questa sua scelta, perché sotto la guida di Phil Collins il gruppo ha preso una strada più commerciale, se vogliamo, più vicina al pop funk, al pop soul. Però a un certo punto ha dovuto capitolare, e visto che Phil Collins aveva utilizzato per i suoi dischi da solisti, da solista, la linea di fiat degli Earth, Wind & Fire, i Phoenix Horns, lui disse: sapete che c'è? Sai che c'è? Io invece voglio ingaggiare i Memphis Horns, che è la linea di fiati originali della Stax Records, perché voleva vincere anche in questo caso il grandissimo Peter Gabriel. E adesso voglio parlarvi della ricetta perfetta per le serate estive a Roma. Eh sì, c'è una ricetta perfetta, ha un nome preciso, si chiama Eur Music Fest, una splendida cornice di luce e colori dove la grande musica è l'unica vera protagonista, grazie ai concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante e cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. L'appuntamento è a Roma, in via di Vigna Morata 70, soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. RTR 99, ti ricordi, è ovviamente la radio ufficiale di questo grande viaggio musicale che accompagnerà l'estate romana e proseguirà anche quest'estate fino al 10 ottobre. Ben fino al 10 ottobre. Per scoprire l'intero programma, non perdere nessuna serata di questo lunghissimo evento, basta rimanere sintonizzati su RTR 99, ti ricordi, seguite anche le pagine Instagram e Facebook Eur Music Fest, ma noi siamo qui pronti a ricordarvi questi quattro giorni da stasera a domenica. A base di cosa saranno? Beh, stasera c'è una seratona di karaoke, il tanto evocato karaoke dalla Torre Terapia, dal capitano. Possiamo iniziare a praticarlo seriamente, continuare, tornare a praticarlo seriamente all'Eur Music Fest questa sera. Mentre venerdì 17 Oasis by High Flying Band, sono tutti gruppi tribute band molto molto forti. Il 18, che è sabato, Baglioni by Gli Oltre, e domenica 19 Ultimo by Sogni Appesi. Eur Music Fest, The Sound of Legends, via di Vigna Morata 70, soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. Radio ufficiale RTR 99, ti ricordi?

primo approccio musicale artistico tra Mietta a Sanremo, il primo approccio con Pasquale Panella, Amedeo Minghi, l'anno dopo poi sarà l'anno di Vattene Amore. La prima volta che io ho visto queste ragazze era su un video degli Wham! Club Tropicana, meravigliose, talmente meravigliose che Andrew Wrigley si fidanzò con una delle due ragazze che andavano sotto il nome in parte d'arte di Pepsi and Shirley, dopo aver fatto le coriste per gli Wham!, quindi iniziano anche una carriera da solista. Gli andò anche molto bene. Questo fu il singolo d'esordio, si intitola Heartache.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

grazie di Alessandro Haber, per cui fu scritta questa canzone, si unisce il nostro della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Guido Guglielminetti, che abbiamo nominato un paio di giorni fa, bassista di alcune, la maggior parte delle canzoni del mio canto libro di Lucio Battisti, suonava il basso proprio in questa valigia dell'attore. 17:59, RTR 99, ti ricordi? Negli anni 60 una canzone evocava un evento meteorologico, da noi torturati dal caldo, particolarmente agognato, ma in inglese la sua versione originale aveva questo titolo qua: Eleanor, sono i Turtles.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11:30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217, sì, il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e arriva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto, a più tardi.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

solo una persona meravigliosamente sensibile come Pinotto, come Pino Daniele, poteva creare questo ponte. Ne ha creati molti, questa volta cadde tra Napoli e Roma. Solamente lui poteva dedicare con questa sua sensibilità un'ode a una delle donne simbolo, forse la più importante donna simbolo, il più grande personaggio che rappresenta Roma, mamma Roma, Anna Magnani. E qui vi dico una cosa, se avrete la pazienza di farvi sottoporre alla torre terapia fino alla fine, la Roma, quella vera, quella autentica, arriverà anche verso la fine, poco prima della conclusione di Torre 99 di questo giovedì 16 luglio. È una promessa, eh? Mettiamo un puntino rosso. E intanto andiamo alla carriera da solista di Olivia Newton-John, molto fortunata quando pubblicò questo album e questo singolo, A Little More Love.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

collo musicale agli arrangiamenti da grandissimo Pino Presti, usciva nel 78 questo 45 giri dove lui aveva riarrangiato Città Vuota sul lato A e sul lato B c'era questa meraviglia scritta con questo testo da chi avrebbe potuto essere scritta ancora ma ovviamente da Cristiano Malgioglio, Savance

tossina anche in maniera fisica, lo facciamo con un altro bel classico della disco degli anni 70. Lei si chiama Kerry Lucas e questa è Dance With You nel pomeriggio di RTR 90.

la ricordate? You Don't Know Me di Armand Van Helden, del DJ produttore Armand Van Helden. Dai, l'avete ballata, era una delle più grosse hit di musica house commerciale degli anni 90. Presi da qui, da questo pezzo, Carrie Lucas ai tempi era la moglie, era sposata.

di Soul Train, di questo esempio di televisione dedita alla bella musica, al divertimento, che non siamo riusciti a seguire. Peccato, in quel caso potevamo copiare un po' di più dagli americani, ma questo è un pensiero che mi sovviene così. Piccola nota polemica, ma mi capisco solo io, tranquilli. Invece una cosa che dovete sapere e capire voi è che questo sabato si va tutti a ballare. Sì, sì, segnatevi questa data, sabato 18 luglio. Siamo a ridosso, mancano 2 giorni. Torna infatti l'appuntamento più atteso del litorale romano. Quest'anno c'è una novità pazzesca, parliamo del White Party. Il White Party, che è un party esclusivo inventato dai miei amici del Like Me Group, Vittorio Rizzo e Gianluca Schicchi. Per la prima volta in assoluto questo White Party sbarca nella splendida cornice del cielo maccarese. Dovete vestirvi rigorosamente di bianco. È facile e anche rinfrescante, perché si balla sotto le stelle. Chi vi farà ballare sotto le stelle? Luca Spelli e lo special guest Belli Vinili. Attenzione, ci sarà anche un momento speciale, Snow on the Beach, quindi, tradotto pedissequamente, la neve in spiaggia d'estate sulla spiaggia del cielo a Maccarese. L'ingresso è gratuito, questa è un'altra cosa bella e importante da ricordarvi. Però dovete prenotarvi, perché è un ingresso rigorosamente nominale con accredito obbligatorio in una lista che potete raggiungere, al quale potete far aggiungere il vostro nome contattando su WhatsApp, scrivendo subito anche adesso a Gianluca al 345 95 64 146, ripeto 345 95 64 146, o Vittorio 338 880 744, 338 880 744. Sabato sera non fatevelo raccontare, ovviamente è un evento altamente suggerito da RTR 99, ti ricordi? Ballerete musica moderna, presumo, con tanto revival, anche ci mancherebbe altro. Negli anni 60 invece, sapete cosa si ballava tantissimo? Si ballava tantissimo il ballo di Simone.

più fedeli della torre terapia di RTR 99 ti ricordi. Secondo voi il 45 giri del ballo di Simone c'era o non c'era in quella scatola di scarpe che conteneva i 45 giri senza la copertina e che venivano inseriti in quel mangiadischi dal giovanissimo Andrea, il quale riconosceva i titoli senza leggerli? Avevamo 4 anni nel 68, parlo al plurale maiestatis come il mago Telma, avevamo 4 anni, però insomma avevamo questa capacità. Ditemi che anche voi riconoscevate i 45 giri semplicemente dal centrino, anche 45 giri che avevano titoli differenti, stessa etichetta ma titoli differenti, insomma, istintivamente. E in quel mangiadischi entrava questa canzone, che fu una canzone tra l'altro frutto del lavoro che Neil Bogart, lo abbiamo nominato qualche giorno fa, l'inventore della Casablanca Records, l'etichetta che lanciò Donna Summer, quando si stava facendo le ossa, individuò in questo tipo di sound qualcosa che potesse raggiungere commercialmente il pubblico dei giovanissimi, e quindi la chiamò Bubblegum Music, la musica del chewing gum, della gomma da masticare. E infatti l'originale del ballo di Simone, Simon Says, era proprio interpretata e eseguita da un gruppo che si chiamavano 1910 Fruit Gum Company, 1910 compagnia delle gomme alla frutta. Tant'è, anche per ricollegare e soprattutto riconoscere sempre i meriti a chi si è occupato di inventarle queste melodie. Poi abbiamo ripreso molto bene, siamo stati grandissimi maestri di cover più o meno ufficiali, questo va altresì ricordato. E ora ci sono i Police su RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

appassionante. Claudio, ci dà anche una bella carica, eh? E sì, questo è un pezzo molto, molto, molto intenso anche nel suo arrangiamento, nel suo stile, nel suo ritmo, eh? Come si muove quella gambetta di Elisabetta questo pomeriggio, ascoltando la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Sto preparando lo strapuntino per tuo marito, perché so che dopo questo secondo riferimento non gli consentirai di proseguire, insomma, questa sistemazione, questo alloggio sotto lo stesso tetto, ma ti prego, perdonalo, è solamente colpa mia. Allora, si chiamano Katie, Debbie, Kim e Johnny, sono quattro donne meravigliose, bravissime, condividono lo stesso cognome, il cognome è Sledge. Sono le Sister Sledge e questo è We Are Family su RTR 99. Ti ricordi?

sono momenti in cui il tempo si ferma, quando ritrovi, quando parte We Are Family delle Sister Sledge, torni a quel tempo lì. Un po' da legare anche alla bellissima trilogia del tempo di Claudio Baglioni che abbiamo rappresentato con il presente, io sono qui, era il presente, il passato era oltre, il futuro invece viaggiatore sulla coda del tempo, questo tempo che scorre inesorabilmente, il tempo e le stagioni della nostra vita che vengono scandite secondo la descrizione, devo dire anche piuttosto ficcante, dei Righeira. Vengono scandite le stagioni della nostra vita dalle

quella consapevolezza che si era lasciato alle spalle, oltre a bellissimi ricordi, grandi divertimenti, anche un pezzo della tua gioventù la lasciavi alle spalle, perché poi l'anno successivo lo avresti attraversato, tornando poi sull'estate successiva decisamente cambiato, soprattutto in una particolare fascia di età, insomma, e ti ritrovavi con tutti i tuoi amichetti che erano diventati amichetti e amichetti che erano diventati più grandi anche loro. E poi l'ingresso nel mondo degli adulti, ingresso che non ha un punto fisso, insomma, non è segnato, non è che a un certo punto diciamo, abbiamo la consapevolezza, ecco, adesso sono un adulto, non succede mai, quanto mi riguarda non è mai successo, con tutte le sue difficoltà, i suoi problemi, i contenziosi che si aprono sotto il profilo del diritto civile, che necessitano ovviamente di un aiuto importante, ecco perché torno a parlarvi dello studio legale Cruciani. Sono tantissime le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti, i più importanti avvocati, il più importante studio legale dedicato al diritto civile è quello che vi consigliamo noi di RTR 99, ti ricordi? È lo studio legale Cruciani. Tutto ciò che concerne le questioni contenziosi con delle persone, con delle società, con delle strutture pubbliche, l'infortunistica stradale, gli infortuni subiti, una lite in famiglia, i contenziosi con la sanità, le cartelle esattoriali, insomma, come sapete, perché raccontiamo sempre con dovizia di particolari, soprattutto quando ho la fortuna, il privilegio di avere in diretta con me l'avvocato Riccardo Cruciani, l'ambito è veramente molto molto grande. Magari avete una questione da risolvere e avete il problema, il dubbio di quanto vi costerà risolvere questa situazione. Andando a trovarli, fissando un appuntamento, non vi costerà assolutamente nulla, quell'incontro non vi costerà assolutamente nulla, sarà un incontro conoscitivo per raccontare il vostro problema, lo studio legale Cruciani vi ascolterà e vi indicherà la strada giusta, se ci sono gli estremi per risolverlo questo contenzioso, e nel caso anche lì non è che dovrete automaticamente affidare il patrocinio, lo deciderete sempre voi. Quindi un incontro è importante, non è assolutamente impegnativo. E l'indirizzo dello studio legale Cruciani è via Lattanzio 27, lo ricordo ancora una volta, alla Balduina, e per fissare questo incontro chiamerete questo numero qui, 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, studio legale Cruciani. Abbiamo riscoperto, rispolverato, si diceva una volta alla radio in un gergo un po' banale, questa meraviglia, Marco Lolli e il sottoscritto che ogni giorno compongono insieme la scaletta, il tappeto musicale, l'offerta musicale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, questa collaborazione tra i Clannad e Bono, 1985, il titolo è In a Lifetime.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Opel Corsa con super rottamazione da 13.750 euro in pronta consegna.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Rino nel 1978 saliva sul palco di Sanremo con il cilindro per emulare Petrolini regalatogli da Renato Zero, accompagnato dai Pandemonium. E questa volta non faceva nomi, non ha mai avuto paura di fare nomi e cognomi, usando anche degli pseudonimi, il santo vestito d'amianto, insomma sappiamo che ha raccontato molto del sottobosco. Ma qui raccogliamo veramente tutti, noi ascoltiamo questa canzone, l'abbiamo ballata, continuiamo a ballare, l'abbiamo fatto sicuramente anche questo giovedì 16 luglio. Però pensate a questa cosa, era il 1978, Gianna rappresenta un'intera classe sociale, in realtà Rino andava a rappresentare un'intera classe sociale dominata dalla corruzione, dalla mediocrità e anche da tutti gli inciuci politici collegati a questa corruzione, a questa mediocrità. Gianna, come oggi, è colei o colui che promette pur di avere voti, che risolve problemi in tasca a bustarelle, che ha fiuto solo per i guadagni, che non ha interesse ad agire per un mondo migliore, ma solo per la propria soddisfazione personale e il proprio godimento. Ed erano anni in cui la classe politica, la tanto vituperata classe politica, un pochettino più del popolo rispetto ad oggi si interessava, un pochettino più il popolo lo ascoltava. Era il 1978, un presagio triste, devo dire ancora una volta, da parte del grandissimo Rino Gaetano. RTR 99 Ti Ricordi vi riporta al 1969, anno in cui Elvis Presley tornò a registrare a Memphis perché voleva recuperare un po' le sue radici. Con questo recuperò anche molto bene la sua carriera, perché a Memphis incise questa canzone qui.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

RTR 99, ti ricordi? Una storia pazzesca questa, eh? La storia di 7:40, la storia raccontata in 7:40. Lucio Battisti e Mogol, la riprendo, la leggo direttamente, esegesi letta direttamente da Wikipedia. È un addio, si parla di un addio, i due protagonisti decidono di separarsi, ma appena lei lascia la casa per prendere il treno delle 7:40 e lui si ritrova solo e si accorge di non poter vivere senza di lei. È sempre così. Quante volte nella nostra vita abbiamo portato a livelli esagerati le nostre discussioni, le nostre litigate, e fino a decidere di separarci, anche solamente uscire di casa e farsi una passeggiata, insomma, perché non riesci più a sostenere la discussione. E già quando esci da quella soglia di casa ti rendi conto che forse hai sprecato il tuo tempo, ti inizia già a mancare, e qui la situazione è un pochino più complicata, perché lei aveva questo treno alle 7:40, cambia idea, lui cambia idea, decide di prendere l'aereo delle 8:50 per arrivare a destinazione prima del treno e quindi riconciliarsi con lei. Gli è costato caro, gli è costata cara questa litigata. 19:06, RTR 99, ti ricordi, siamo entrati così magicamente nella quarta ora della Torre Terapia di questo giovedì 16 luglio, la penultima di questa settimana. Poi la prossima vi affido alle cure amorevoli di Teo Bellia, perché andrò a ricaricarmi un po' io, ovviamente nella mia località di vacanza preferita, quindi la penombra di una bellissima poltrona con un'aria condizionata, speriamo funzionante. Ieri sera qualche problemino ce l'ho avuta, però insomma tutto quanto verrà sistemato, e la libreria alla mia sinistra, le mie ragazze, le mie due gatte che verranno lì, insomma, ogni tanto a distrarmi chiedendo i croccantini. Quello è il loro compito, ovviamente, riportarci sulla terra. Quincy Jones scrisse tante cose, ha pubblicato tantissimi dischi, ha pubblicato anche dei dischi in qualità di protagonista, di artista, ecco, mettiamola così. In questo caso vuole definirsi in quel modo meraviglioso raccontato da Jeff Bridges in un film, Il Druido, The Dude si traduce in inglese. E ancora una volta coinvolse tutti i suoi amici musicisti, ai quali aveva regalato delle fortunatissime carriere, ma anche pescando tra quei produttori, lui sempre molto attento. Ricordiamo che andò a prendere Rod Temperton in Inghilterra per fargli scrivere le canzoni di Off the Wall, di Thriller di Michael Jackson, e tante altre cose. E insomma c'era questo produttore che si era già distinto perché aveva collaborato con Ian Dury, Sex and Rags and Rock and Roll, e poi aveva anche fatto un bel ingresso negli anni 80 con un pezzo che andava fortissimo intitolato Glad to Know Ya. Lui si chiama Chas Jenkel e fu lui a scrivere questo pezzo, che compare come Quincy Jones, anche se in effetti non è solamente lui l'artefice di tanta meraviglia, ma lui lo possiamo perdonare. I Know Corrida.

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

meraviglioso Lucio, anche nella scelta del titolo di questo suo Q-Disc. Il Q-Disc di Lucio Dalla si titolava semplicemente Q-Disc. Che meraviglia, che meraviglia. Telefonami tra 20 anni, ci sono i casi in cui ti penti e vorresti tornare subito a casa a abbracciarti, invece quei casi in cui dici, hai la consapevolezza che è meglio far passare 20 anni prima di magari sentirsi ma rigorosamente al telefono. Ma non è di questo che voglio parlarvi, io non sono un grande, non sono, diciamo, sono un... Parliamo di televisione, ecco, parliamo di televisione. Non sono un grande fan della televisione, lo sono stato assolutamente, in TV fuori da RTR 99, ti ricordi la nostra versione televisiva, solamente a sera tardi, insomma, però mi sono accorto e fortunatamente ho preso contatto con le piattaforme che offrono veramente tantissimo. Insomma, una volta la sera, quando rimanevo da solo a guardarmi la TV, mi buttavo su quei talk show politici. Oggi, per carità, Dio me ne scampi dai talk show politici, per carità. E invece Girovago si trova una cosa molto interessante. Sulla piattaforma Sky, per esempio, è in programmazione questo film documentario che fu prodotto da Walter Veltroni, il quale recuperò i filmati di un bellissimo concerto, anche molto intimo se vogliamo, concerto newyorkese di Lucio Dalla, che si tenne il 23 marzo del 1986 al Village Gate di New York. Un palco molto piccolo, non era uno stadio, non era un teatro, era un locale e quindi c'era tantissima intimità. Ma condividere quel palco con Lucio Dalla, c'erano gli Stadio, c'erano il suo gruppo musicale di riferimento, c'era Ricky Portera, c'era Gaetano Curreri, tutti ovviamente giovanissimi, visto che parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, c'era Giovanni Pezzoli alla batteria, ma su tutti c'era un bassista che secondo me si è distinto ampiamente in quella performance lì. Torneremo presto a parlare di questo bassista che si chiama Marco Nanni. Quindi quel consiglio che vi può arrivare ancora una volta dal capitano è di cercare di svicolare, di dribblare tutto ciò che ci possa rendere delle situazioni di nervosismo, uno stato di ansia, di nervosismo, di rabbia, e cercare, perché si può trovare tranquillamente, dall'America Ruso il concerto perduto. Questo è il titolo di questo documentario. 19:20, concerti importanti, beh, ce ne furono un paio al Palladium, dove Marvin Gaye incluse in questo doppio album un pezzo che lo vedeva iniziare a percorrere anche una piccola strada nel mondo della disco music. Got to give it up.

già lasciato da parecchi anni il grandissimo principe della soul music, e fecero causa e Pharrell Williams se l'è cavata e è andato avanti comunque quantunque. Robin Thicke invece da quella storia lì praticamente non l'abbiamo più ritrovato in giro nel mondo della musica. Sono cose che capitano, non dovrebbero capitare, però purtroppo capitano. Sentite qua cosa vi hanno ritrovato Lolli e Torre per dare un senso e dare una sorta di sigla musicale all'estate che non finisce con il mese di luglio, eh? Dopo luglio c'è agosto e ci sono le domeniche d'agosto. Sentite che meraviglia scrisse Gianni Morandi per Bobby Solo nel 1969.

anche questa. Grandissimi arrangiamenti. Sappiamo che Bobby Solo ha uno studio di registrazione intitolato La figlia Chantal, gli Chantalay Studios, dove si è sempre dato molto da fare, insomma, oltre ad essere un grande interprete e anche autore, sappiamo che è una grande confidenza proprio con gli strumenti musicali, ma anche gli strumenti che servono a farla sentire questa musica, insomma. Una grande sala di registrazione nella quale sono passati moltissimi, era o non era una bella perla, un bel pre-colpetto di tacco, perché quello forte arriva nell'ultima mezz'ora, come vi ho preannunciato. Entreremo nella Roma profonda prima della chiusura di questa Torre Terapia di giovedì 16 luglio 1987, secondo album di Whitney Houston, si intitola semplicemente Whitney, prodotto da Narada Michael Walden. C'erano tante cose da ballare e anche delle ballad rimaste un po' in sordina, secondo me, nel corso degli anni, come questa Where Do Broken Hearts Go.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

qui sono tutti colpi di tacco, qui sono tutti colpi di tacco, si susseguono, vai a distinguere un colpo di tacco da una canzone normale. Era il 10 maggio 1978 quando Vasco Rossi pubblicò il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone, un album che aveva iniziato a registrare nel 76. Questo album, le 8 tracce di questo album erano programmate solamente dalle radio e dell'Emilia Romagna e della Lombardia all'inizio, ed è rimasto un po' nascosto nel corso di questi anni, non certamente per i fan di Vasco, per chi la cantano regolarmente durante le sue magiche splendide serate. La nostra relazione, 19:36, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, in ricordo del Blitz, del grande Steve Strange, ci sono i Visage e questa è Fade to Grey.

quella volta che gli Spandau, l'abbiamo già raccontata questa, però merita di essere ricordata, sul palco del FSL di Sanremo, al microfono aperto salutarono Steve Strange, che era stato il loro Pigmalione, assolutamente sì, perché era morto proprio quella sera lì e il traduttore non riuscì a dare un senso a tutto questo, tantomeno i presentatori non sapevano a chi si riferissero. Gli Spandau Ballet, Visage 1980, canzone scritta peraltro il testo da Migi Uri degli Ultravox, e questo magari non lo sapevate, vero? Andiamo nel 1978, terzo album in studio di Umberto Tozzi, quello che include Tu, ma c'era anche questa meravigliosa Ehi Sole.

e il sole anche meno, se possiamo utilizzare questa canzone di Umberto Tozzi per rivolgerti una richiesta. Anche meno va bene, anche il tepore, insomma. L'effetto forno assolutamente non lo stiamo gradendo in questo periodo, o almeno molti di noi. C'è chi invece lo ama, per esempio Massimo Brancadoro, un grande appassionato del suo, lui rinasce col caldo. Ma adesso veniamo finalmente, siamo alle 19.44 di questo giovedì 16 luglio. Ho messo un puntino rosso prima su Anna Verrà, la canzone che Pino Daniele ha dedicato ad Anna Magnani, e ho promesso un'immersione nella nostra bella Roma, nella nostra bella Roma antica. E lì sono partite una serie di ipotesi. Mi avete chiesto se avrei suonato le 100 campane o di Nico dei Gabbiani, che era quello originale, quello di Rando Fiorini. Roma non farà stupida stasera, e invece Lolli e Torre anche questa volta intendono andare un pochettino oltre. E quindi torniamo a quella Roma antica, quella Roma dell'inizio dell'Ottocento, quella Roma raccontata meravigliosamente più di una volta da un grande regista che si chiama Gigi Magni. Portò sullo schermo la Tosca, una grandissima opera, lo fece nel 1973, questo racconto dove le musiche furono curate dal maestro Armando Trovaglioli. E perché parliamo di Roma? Perché lì si svolge, insomma, parte tutto quanto al centro della Roma santa e dannata, come dice Roberto D'Agostino, la Roma santa, la Roma papalina, la Roma imperiale, la Roma sotto il dominio di Napoleone, esattamente come il Marchese del Grillo, per intenderci. E perché parte dal centro? Perché parte proprio da Castel Sant'Angelo, signori, da Castel Sant'Angelo, dove era rinchiuso in attesa di essere giustiziato Mario Cavaradossi, perché si sosteneva che avesse aiutato il movimento giacobino. E questo grande attore che ha interpretato questo film insieme al fianco di Monica Vitti è anche un attore che, diciamo, abbiamo nominato anche prima, insomma, che rappresenta la Roma, quella vera, quella profonda, insomma. Ed è un attore che ci dà la possibilità quindi di rivivere quella atmosfera così magica, così profonda, così misteriosa, così suggestiva. E quindi sì, avrei potuto essere una scelta abbastanza alternativa, Roma non farà stupida stasera, ma abbiamo scelto quest'altra canzone, esegue Luigi Proietti, che ne era anche l'interprete, e la canzone è Nuje da retta, Roma.

0: emoticon, occhi che luccicano, lucciconi. E adesso come faccio a leggere tutti i vostri WhatsApp al 338 99 00 99 0? Pesco un po' a caso, Beh, vabbè, dai, complimenti, bella scelta a tutti e due, perché questa scelta è condivisa con Marco Lolli, ovviamente. E qui pure scorre la lacrima, e qui scorre pure la lacrima. Te possino, capitano, come ci hai pensato a tirar fuori questo capolavoro romano? Grazie davvero. Perché, lo sai perché? Ti voglio rispondere. Chi mi ha scritto questo messaggio? RR, non, Roberto. Perché ho deciso da qualche anno di togliere la mia attenzione totalmente a tutto ciò che avvelenava il mio spirito, il mio cuore, e quindi il tempo lo dedichi a cose belle, a ritrovare le cose belle. Ecco, quindi non dovendo impiegare le mie giornate a scrollare sui social, ecco che le sinapsi tornano a funzionare e portano e riportano alla luce meraviglie come questa noia da retta Roma. Quando Roma era Roma, bella, leggo al volo, ragazzi, leggo al volo perché siete veramente tantissimi. La Tosca, una delle opere che i miei amavano assai, grazie a te Stellina, e anche a casa mia c'era la Tosca. C'era la Callas che cantava a casa Torre in tempi molto molto lontani. E quella di Angelotti, nascosto in chiesa da Cavaradossi, che vede la notte una processione di poveri, storpi, indesiderati, e Angelotti chiede loro: ma dove andate? E loro, Porelli, a rendere grazie al Signore. Ah, pure, risponde Angelotti. Questo era un bel commento di Sebastiano, che ne ha raccontato altre parti, insomma, ma non avevo dubbi che tu conoscessi a memoria questa meraviglia. Ottima scelta il grande Gigi Proietti da parte di Lucilla, grazie a te. Massimo, chapeau. Andrea, sei numero uno. Torre, mi divido questa prima posizione, pari merito con Marco Lolli, ovviamente. Chi se fa pecorone, er lupo se lo magna, esattamente. Elisabetta, su questa chicca tutta romana, Proietti è nel mio cuore, ti saluto, mio capitano. Dobbiamo stupirvi in qualche modo, o no? Dovevamo, come al solito, mantenere la nostra peculiarità, che è quella, a volte, di condividere delle canzoni molto famose, ma altre volte, invece, creare un po' di attesa, da quello che vedo dai vostri messaggi, insomma, questa attesa ne è valso la pena, è stata premiata, insomma, avete raccolto. Bellissima questa, Gigi Proietti, grazie veramente, grazie a tutti voi. Gli ultimi pochi minuti per la chiusura di questa Torre Terapia di giovedì 16 luglio, tra poco, qui.
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it. Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

chiusure vi organizziamo, che chiusure di programma vi mettiamo su. Le chiusure della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E allora, salutando ancora una volta i Pooh e voi ringraziandovi perché, beh, insomma, siete stati molto attivi anche oggi al nostro WhatsApp, vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? E poi ci ritroveremo domani pomeriggio alle 16 per un'altra puntata, per l'ultima seduta della torre terapia e in preparazione a di una settimana dove non so se vi mancherò, comunque non ci sarò al mio posto, comunque andate molto di gran lusso perché ci sarà Teo Bellia, troveremo Teo Bellia a darci le sue dosi di terapia personale, molto terapeutico il nostro Teo Bellia. Ma visto che la partita non finisce fino a che non arrivano i tre fischi dell'arbitro, da famosissima citazione, e allora per lasciare un buon ricordo anche questa sera di giovedì 16 luglio, andiamo su un film, su una pellicola meravigliosa, diretta da Blake Edwards con Audrey Hepburn e George Peppard. Sto parlando ovviamente di Colazione da Tiffany. Visto che spesso abbiamo evocato questo film e questa colonna sonora ricordando e riproponendo Moon River anche nella versione, nell'esecuzione di Audrey Hepburn, non possiamo dimenticare che c'era anche un tema principale che era altrettanto meraviglioso. Chiudo con Harry Mancini. Buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto nell'agosto 2018, che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
3: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Altri due morti sul lavoro in Italia: a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Tim Merlier vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga, in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
4: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
5: hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
1: Ora il jukebox vicino al mare,
0: la colonna sonora di tutte le nostre estati
1: su RTR 99, ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1977.

Orzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
8: dell'estate 1998.

quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: TR99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1981.

0: 89, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 89, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1981.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1970.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa.

0: 375 42 34.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1989.

ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi, segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1987.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1999.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Essere collegati con la macchina del tempo vuol dire ritrovare giorni e canzoni.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: C'è la macchina del tempo, avanti e indietro, negli anni belli della musica.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fa.